0: giorni.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente o

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Sono le 4:01.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Che bel rumore.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Da domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità.

sono qui. Sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: e due minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: beve giù da conga.
1: Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di Adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.
0: Ah,

0: ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove cinque vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. Cinque amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe, e Connor è in balia di alti e bassi umorali, proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei cinque protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, edizioni E.O.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: outcome.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: 58 minuti. Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Lukashenko riferisce di aver chiesto a Macron che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida dell'Unione Europea nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi la Meloni. Dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà americana, oltre che dell'economia tedesca. Così il governatore di Banca Italia Panetta, all'Europa la richiesta di mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'Istat rivede a rialzo le stime del PIL del primo trimestre a più 0,3%. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Cerca di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. L'undicenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto forse un brutto voto. Non si terranno i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam, dopo Sinner anche Djokovic si arrende KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tra italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima Paris Saint-Germain-Arsenal. Nel MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con... Al centro della musica.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Tra poco nella nuova edizione del nostro notiziario, in primo piano le fortissime tensioni internazionali con i duri avvertimenti degli Stati Uniti all'Iran e l'allerta della NATO in Europa centrale dopo la caduta di un drone russo in Romania. Spazio poi all'economia, alla cronaca interna e allo sport. Tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gli Stati Uniti alzano i toni contro Teheran, il segretario alla difesa americano Exet ha dichiarato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran e restano fermi nell'impedire a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. Dalla Casa Bianca fanno sapere che Donald Trump stringerà un accordo con l'Iran solo se rispetterà le linee rosse americane. Nel frattempo il medico di Trump rassicura l'opinione pubblica, il presidente resta in ottima salute. Sempre al Pentagono si registrano colloqui militari diretti definiti costruttivi tra Israele e Libano, nonostante lo Stato ebraico abbia denunciato nella notte un nuovo lancio di razzi da parte di Hezbollah. Spostiamoci in Europa, dove sale la tensione tra NATO e Russia. Il governo italiano ha condannato fermamente la caduta di un drone di Mosca contro un palazzo in Romania. In risposta all'evento, la NATO ha annunciato il trasferimento di parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Da Mosca arrivano le provocazioni di Vladimir Putin, secondo cui il drone potrebbe essere ucraino, mentre Dmitry Medvedev lancia minacce dirette ai cittadini dell'Unione Europea avvertendoli che i loro leader sono in guerra con la Russia. Resta centrale anche il dibattito sulle diplomazie. Il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di aver chiesto a Macron di assumere la guida dell'Unione Europea nei colloqui con Mosca, escludendo esplicitamente Giorgia Meloni con l'affermazione «è una donna, non può mediare con la Russia». Voltiamo pagina e passiamo all'economia italiana. Nelle sue ultime considerazioni il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha sottolineato la significativa capacità di tenuta mostrata dal paese a partire dal 2019. Tuttavia Panetta avverte che lo slancio si è attenuato di recente a causa dell'inasprimento del quadro geopolitico dei dazi statunitensi e delle difficoltà strutturali della Germania. All'Europa viene rivolto l'appello di mostrare rapidità d'azione e maggiore unità. Sul fronte dei dati macroeconomici arriva una boccata d'ossigeno dall'Istat, che ha rivisto a rialzo le stime del PIL italiano per il primo trimestre, portandolo a un segno positivo del più 0,3%. La cronaca interna si apre con un episodio inquietante avvenuto in una scuola media in provincia di Trapani. Un ragazzino di soli 11 anni, indossando un casco integrale, ha tentato di accoltellare un professore durante le lezioni, riprendendo l'intera scena in diretta video con il telefonino. Il giovane è stato trovato in possesso di due coltelli. Alla base del folle gesto ci sarebbe un brutto voto. Per il caso di Garlasco, Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nell'ambito delle nuove indagini. Il suo legale ha chiarito che la priorità deve rimanere l'accertamento dei fatti e delle prove. A Reggio Emilia, stop definitivo al mega concerto di Kanye West e Travis Scott previsti all'Arena il 17 e 18 luglio. Il prefetto Angeri ha vietato gli eventi per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, accogliendo le istanze di coda con sé della comunità ebraica, sollevate in particolare dopo le passate dichiarazioni antisemite di Kanye West. In chiusura lo sport, partiamo dal tennis e un Roland Garros senza più padroni. Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, anche Novak Djokovic si arrende e viene sconfitto dal brasiliano Fonseca. Oggi fari puntati sui tre italiani a caccia degli ottavi di finale. In campo Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Per il calcio, il Monza festeggia il ritorno in Serie A, blindato nonostante la sconfitta per 2-0 subita contro il Catanzaro nel finale di ritorno dei playoff. Cresce intanto l'attesa per la grandissima Europa. Questo pomeriggio alle 18 a Budapest si assegna la Champions League nella finalissima tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Per i motori, infine, giornata densa per MotoGP con le seconde libere, le qualifiche e l'attesissima gara sprint. Ed è tutto per il momento, grazie per il vostro ascolto. Restate in nostra compagnia, noi ci risentiamo più tardi.
0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 30 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Ferdinando Re e Santa Giovanna d'Arco. Scopriamo i fatti, le curiosità, i compleanni che hanno segnato questa data nel corso della storia. Il 30 maggio 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco infatti veniva bruciata sul rogo con l'accusa di eresia. L'eroina nazionale francese che guidò l'esercito contro gli inglesi nella guerra dei cent'anni verrà canonizzata nel 1920. Nel 1913 viene firmato il Trattato di Londra che mette fine al primo conflitto nei Balcani. L'Albania viene riconosciuta per la prima volta come Stato indipendente. Nel 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti prende la parola alla Camera per denunciare apertamente i brogli elettorali e le violenze del neonato regime fascista. Questo storico e coraggioso discorso gli costerà la vita, verrà rapito e ucciso solo pochi giorni dopo, il 10 giugno. Nel 1992 iniziano ufficialmente le trasmissioni di Telepiù, la prima piattaforma televisiva a pagamento via satellite nel nostro paese, che rivoluzionerà il modo di guardare la televisione e lo sport. Sono nati oggi Piero Chiambretti, uno dei conduttori televisivi e showman più ironici, graffianti e imprevedibili del piccolo schermo italiano. Roxette, la voce indimenticabile femminile del duo pop svedese Roxette, che ha scalato le classifiche mondiali fra gli anni 80 e 90 con hit senza tempo come It Must Have Been Love e Listen to Your Heart. L'ho detta bene, Roger, l'ho detta bene. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, controesodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti, oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Noi che, a scuola, qualcuno ci andava ancora con la cartella squadrata di cartone e quadrettoni.

Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte a una natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo-antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 2 minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove 5 vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. 5 amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe, e Connor è in balia di alti e bassi umorali, proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei 5 protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, edizioni E.O.
3: Sono le 10:02.
4: Drone russo contro un palazzo in Romania, la NATO in allerta, da Trump all'ok al patto con l'Iran solo con rispetto delle linee rosse, il monito di Panetta sull'inflazione, lo slancio del PIL, Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa, visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Lukashenko riferisce di aver chiesto a Macron che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida dell'Unione Europea nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi la Meloni. Dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà americana, oltre che dell'economia tedesca. Così il governatore di Banca Italia Panetta, all'Europa la richiesta di mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'Istat rivede a rialzo le stime del PIL del primo trimestre a più 0,3%. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Cerca di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media. Vicino Trapani, l'undicenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Non si terranno i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tra italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Hernandi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Champions oggi alle 18 a Budapest, la finalissima Paris Saint Germain Arsenal. Nel MotoGP oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
6: Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
7: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
8: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand, in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove cinque vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. Cinque amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe, e Connor è in balia di alti e bassi umorali, proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei cinque protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia c'è l'amicizia e un'attenta analisi del come si trasforma quando non si è più adolescenti e ci si accorge che dalle proprie scelte dipende anche il destino degli altri. Un fragile ma resistente equilibrio tra le singole vite dei personaggi e una sorta di vita sentimentale, collettiva e condivisa. Vedo palazzi cadere come fulmini, di Kieran Goddard, edizioni E.O.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985. E a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: e 57 minuti.
1: Tra poco nella nuova edizione del nostro notiziario, in primo piano le fortissime tensioni internazionali con i duri avvertimenti degli Stati Uniti all'Iran e l'allerta della NATO in Europa centrale dopo la caduta di un drone russo in Romania. Spazio poi all'economia, alla cronaca interna e allo sport. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gli Stati Uniti alzano i toni contro Teheran. Il segretario alla difesa americano Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran e restano fermi nell'impedire a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. Dalla Casa Bianca fanno sapere che Donald Trump stringerà un accordo con l'Iran solo se rispetterà le linee rosse americane. Nel frattempo il medico di Trump rassicura l'opinione pubblica. Il presidente resta in ottima salute. Sempre al Pentagono si registrano colloqui militari diretti definiti costruttivi tra Israele e Libano, nonostante lo Stato ebraico abbia denunciato nella notte un nuovo lancio di razzi da parte di Hezbollah. Spostiamoci in Europa, dove sale la tensione tra NATO e Russia. Il governo italiano ha condannato fermamente la caduta di un drone di Mosca contro un palazzo in Romania. In risposta all'evento, la NATO ha annunciato il trasferimento di parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Da Mosca arrivano le provocazioni di Vladimir Putin, secondo cui il drone potrebbe essere ucraino, mentre Dmitry Medvedev lancia minacce dirette ai cittadini dell'Unione Europea avvertendoli che i loro leader sono in guerra con la Russia. Resta centrale anche il dibattito sulle diplomazie. Il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di aver chiesto a Macron di assumere la guida dell'Unione Europea nei colloqui con Mosca, escludendo esplicitamente Giorgia Meloni con l'affermazione «è una donna, non può mediare con la Russia». Voltiamo pagina e passiamo all'economia italiana. Nelle sue ultime considerazioni il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha sottolineato la significativa capacità di tenuta mostrata dal paese a partire dal 2019. Tuttavia Panetta avverte che lo slancio si è attenuato di recente a causa dell'inasprimento del quadro geopolitico dei dazi statunitensi e delle difficoltà strutturali della Germania. All'Europa viene rivolto l'appello di mostrare rapidità d'azione e maggiore unità. Sul fronte dei dati macroeconomici arriva una boccata d'ossigeno dall'Istat, che ha rivisto a rialzo le stime del PIL italiano per il primo trimestre, portandolo a un segno positivo del più 0,3%. La cronaca interna si apre con un episodio inquietante avvenuto in una scuola media in provincia di Trapani. Un ragazzino di soli 11 anni, indossando un casco integrale, ha tentato di accoltellare un professore durante le lezioni, riprendendo l'intera scena in diretta video con il telefonino. Il giovane è stato trovato in possesso di due coltelli. Alla base del folle gesto ci sarebbe un brutto voto. Per il caso di Garlasco, Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nell'ambito delle nuove indagini. Il suo legale ha chiarito che la priorità deve rimanere l'accertamento dei fatti e delle prove. A Reggio Emilia stop definitivo al mega concerto di Kanye West e Travis Scott previsti all'Arena il 17 e 18 luglio. Il prefetto Angeri ha vietato gli eventi per motivi di ordine e sicurezza pubblica, accogliendo le istanze di coda con sé della comunità ebraica, sollevate in particolare dopo le passate dichiarazioni antisemite di Kanye West. In chiusura lo sport, partiamo dal tennis e un Roland Garros senza più padroni. Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, anche Novak Djokovic si arrende e viene sconfitto dal brasiliano Fonseca. Oggi fa ripuntati sui tre italiani a caccia degli ottavi di finale, in campo Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Per il calcio il Monza festeggia il ritorno in Serie A, blindato nonostante la sconfitta per 2-0 subita contro il Catanzaro nel finale di ritorno dei playoff. Cresce intanto l'attesa per la grandissima Europa. Questo pomeriggio alle 18 a Budapest si assegna la Champions League nella finalissima tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Per i motori infine, giornata densa per MotoGP con le seconde libere, le qualifiche e l'attesissima gara sprint. Ed è tutto per il momento, grazie per il vostro ascolto, restate in nostra compagnia, noi ci risentiamo più tardi.
3: È finito il weekend. Benvenuto al weekend.
1: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
0: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

Loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza Mix

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, non si può non stare bene, no? E quindi
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console. E quindi mi ha sempre incuriosito come cosa. Prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console, iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo, qual è stato il mio stampo iniziale. Quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione, perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali in zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. E nonché poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro, e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica, e come dicevamo prima sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente.
0: Allora Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta diciamo la cosa preziosa di questa puntata è che amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Come è nato?
1: Allora Mami Blu, allora è nato in questa maniera. Eravamo a Domenica In da Mara Venier, e le avevano regalato, Ivana appunto questo 45 giri di Mami Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok. Quindi era comunque un pezzo introvabile. Io infatti lì lo ascoltai per la prima volta, e ascoltandolo, sentendo diciamo i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso, e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura, esatto, se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance, e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi l'ha ricantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17 anni o giù di lì.
1: 16. Esatto, infatti nel pezzo lo dice anche. E, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. Poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E quindi devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto,
1: prima, quella è
0: esatto,
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché e questa è la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, volevo chiederti quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività.
1: Beh, allora mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi non so, Instagram, YouTube, TikTok, e come DJ Nuzzle.
0: E scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per
1: N-U-Z-Z-L.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta, faccio sempre remix anche di canzoni molto appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Salvo, come sempre, i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

piace molto, e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Guazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio di...

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
2: Benvenuto weekend!
3: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.

0: Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Sono le 11:53.
3: Iran, Stati Uniti, cresce lo scontro sul negoziato, i falchi di Teheran premono, Trump prende tempo, l'attacco russo a Poltava e poi il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, parleremo anche di sport, restate con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa, visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Alla luce delle violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione, ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito Avicha Adre in 2 comunicati separati pubblicati su X, menzionando 7 villaggi nel sud del Libano, tra cui alcuni vicino a Nabatleh. Cambiamo argomento, un'azione provocatoria per valutare le reazioni dell'alleanza, lo dice in un'intervista a Repubblica Miraiko Podoliak, consigliere della presidenza ucraina. Mosca non ha limiti, ritiene che l'Europa oggi non sia in grado di difendere i propri interessi, afferma. Qualsiasi incidente sul territorio NATO europeo è un'azione provocatoria che aumenta la posta. Se non ci sarà reazione adeguata, la Russia continuerà l'escalation. Putin e la Russia sono produttori di fake per giustificare il proprio diritto a uccidere i cittadini di un altro paese, dice, in merito all'ipotesi di compiere analisi congiunte sul drone che ieri ha colpito la Romania, come chiede il presidente russo Vladimir Putin, che in una conferenza stampa ha affermato che quel drone è ucraino. La Russia attacca su larga scala l'intero territorio ucraino e provoca i paesi confinanti con l'Ucraina, Polonia, Romania, Moldavia. È fuori dubbio che si tratti di droni russi, sottolinea, non c'è bisogno di alcuna indagine. L'atto di aggressione è un reato. Se non ci fosse la guerra in Ucraina, non ci sarebbero droni sui territori di altri paesi europei. Putin vuole provare la debolezza dell'alleanza, deve essere punito per le azioni che riducono il livello di sicurezza dei paesi europei. Il soleone che sta infuocando l'Italia mette il turbo alla Giaghiotto, occasione di vacanza del lungo ponte del 2 giugno. I meteorologi avvertono però che è in arrivo un fronte d'aria fresca dalla Scozia che incontrerà il caldo africano procurando vento, scrosci e grandinate. Inizia quindi ad attenuarsi il gran caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole, eppure un malore di un ragazzo in una media nel Reggiano. Allarme! Per mancanza di condizionatori e zanzariere nelle carceri, in particolare a Bologna, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura, dove già violano e volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate. La pagina sportiva, partiamo dal tennis. Roland Garros oggi in campo con Bolli, Berrettini, Arnaldi. Ieri Fonseca ha battuto Djokovic in 5-7. Il 19enne brasiliano attende il vincente della sfida tra Casper Ruud e Tommy Paul. Slam amaro per Sinner, tradito da un improvviso malore, crolla a un game della vittoria. Per la Champions, la finale oggi alle 18, l'Arsenal di Arteta per la storia, Luis Enrique e Paris Saint-Germain per il vis. Tutto pronto a Budapest. La compagine inglese, dominatrice della Premier League, va a caccia del suo primo successo nella massima competizione europea, mentre i francesi puntano a realizzare una storica doppietta. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: Radio, internet, televisione, radio, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel Tempio Maledetto. L'attrice, poverina, dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Leggenda vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 4 novembre 1980, l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: e 57 minuti.
1: Blocco del Brennero per una protesta ambientalista, si rischia il caos. L'undicenne che ha tentato di accoltellare il prof, non incolpatemi, quel che farò tra 4 ore, scrive. E poi un adolescente su 3 ha pensato di uscire con un coltello in tasca, e questo quello che emerge. Il legale di Sempio non si sottoporrà a perizia psichiatrica. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da parte di Francesco Vitale. In studio scatta blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. La 22 consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti. L'undicenne che a San Vito Lo Capo, Trapani, venerdì mattina durante le lezioni si sarebbe alzato dal banco e avrebbe cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando, molti like e molte le frasi come "ci hai provato" o "buona fortuna". Numeri che fanno impressione, ma che purtroppo fanno sponda e sono indirettamente confermate da molti fatti di cronaca recenti. Un adolescente su 3 ha pensato almeno una volta di uscire di casa con un coltello in tasca, mentre una percentuale analoga dichiara che anche i propri amici lo hanno fatto. Eppure l'83% dei ragazzi ritiene che sia una scelta sbagliata. È il quadro che emerge da un'indagine condotta su oltre 300 adolescenti e presentata a Bologna durante l'incontro nazionale con il coltello in tasca, organizzato da Radio Immaginaria. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L'ha detto il suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti, ospite ieri a Quarto Grado su Rete 4. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica, perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto, prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso. Ancora cronaca, un uomo di 59 anni, Marius Andrea Durubantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia, in provincia di Pordenone, mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne, forse con delle bottiglie rosse rotte in strada. Barberini, che a sua volta è rimasto ferito, è ora ricoverato in ospedale, piantonato dalla polizia. Non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna, sotto shock e con lievi ferite, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre i figli minorenni sono stati affidati ai militari. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: il sabato e la domenica si riascoltano tutte le novità della settimana. Buon sabato da Riccardo Pellegrini, mettetevi comodi perché questa è stata una settimana veramente ricca di novità, di ogni genere musicale, davvero tante, le riascolteremo tutte tra oggi e domani, ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story
0: 1979.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero, immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipi Tipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
0: È quello che volevo dire. Ogni estate...
1: Sono bei ricordi, e canzone con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille,
0: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarsi

0: Dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia,
0: è vero?
1: Poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano nella costiera, sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
1: Sì, sì, sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia.
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia. Io non sono una che si dico, ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
0: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante, ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Salvo, come sempre, i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.

chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

0: When you can do it.
1: Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti. Questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: 57 minuti.
1: Iran, Stati Uniti, cresce lo scontro sul negoziato, i falchi di Teheran premono, Trump prende tempo, l'attacco russo a Poltava e poi il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, parleremo anche di sport, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Alla luce delle violazioni dell'accordo di cessate fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione, ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito Avichai Adraee in due comunicati separati pubblicati su X, menzionando 7 villaggi nel sud del Libano, tra cui alcuni vicino a Nabatlè. Cambiamo argomento, un'azione provocatoria per valutare le reazioni dell'alleanza, lo dice in un'intervista a Repubblica Miraiko Podoliak, consigliere della presidenza ucraina. Mosca non ha limiti, ritiene che l'Europa oggi non sia in grado di difendere i propri interessi, afferma. Qualsiasi incidente sul territorio NATO europeo è un'azione provocatoria che aumenta la posta. Se non ci sarà reazione adeguata, la Russia contiguerà l'escalation. Putin e la Russia sono produttori di fake per giustificare il proprio diritto a uccidere i cittadini di un altro paese, dice, in merito all'ipotesi di compiere analisi congiunte sul drone che ieri ha colpito la Romania, come chiede il presidente russo Vladimir Putin, che in una conferenza stampa ha affermato che quel drone è ucraino. La Russia attacca su larga scala l'intero territorio ucraino e provoca i paesi confinanti con l'Ucraina, Polonia, Romania, Moldavia. È fuori dubbio che si tratti di droni russi, sottolinea, non c'è bisogno di alcuna indagine. L'atto di aggressione è un reato. Se non ci fosse la guerra in Ucraina, non ci sarebbero droni sui territori di altri paesi europei. Putin vuole provare la debolezza dell'alleanza, deve essere punito per le azioni che riducono il livello di sicurezza dei paesi europei. Il soleone che sta infuocando l'Italia mette il turbo alla già ghiotta occasione di vacanza del lungo ponte del 2 giugno. I meteorologi avvertono però che è in arrivo un fronte d'aria fresca dalla Scozia che incontrerà il caldo africano procurando vento, scrosci e grandinate. Inizia quindi ad attenuarsi il gran caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole, eppure un malore di un ragazzo in una media nel Reggiano. Allarme! Per mancanza di condizionatori e zanzariere nelle carceri, in particolare a Bologna, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura dove già violano e volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate. La pagina sportiva, partiamo dal tennis. Roland Garros oggi in campo con Bolli, Berrettini, Arnaldi. Ieri Fonseca ha battuto Djokovic in 5-7. Il 19enne brasiliano attende il vincente della sfida tra Casper Ruud e Tommy Paul. Slam amaro per Sinner, tradito da un improvviso malore, crolla a un game della vittoria. Per la Champions, la finale oggi alle 18, l'Arsenal di Arteta per la storia, Luis Enrique e Paris Saint-Germain per il Vis. Tutto pronto a Budapest. La compagine inglese, dominatrice della Premier League, va a caccia del suo primo successo nella massima competizione europea, mentre i francesi puntano a realizzare una storica doppietta. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario. Marvin Gaye.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Fino al 2017 gli AA è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti, mandando in sold out il Maracanã Stadium. Tuttora detengono ancora un altro record, quello della nota più lunga tenuta dal vivo, con 20 minuti e 2 secondi di Morten Harket in Summer Moved On.

Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: 14 e 57 minuti.
1: Blocco del Brennero per una protesta ambientalista, si rischia il caos. L'undicenne che ha tentato di accoltellare il prof, non incolpatemi, quel che farò tra 4 ore, scrive. E poi un adolescente su 3 ha pensato di uscire con un coltello in tasca, e questo quello che emerge, il legale di Sempio non si sottoporrà a perizia psichiatrica. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. Scatta blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 km di rallentamenti registrati sull'autostrada. La 22 consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti. L'undicenne che a San Vito Lo Capo, Trapani, venerdì mattina durante le lezioni si sarebbe alzato dal banco e avrebbe cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando, molti like e molte le frasi come "ci hai provato" o "buona fortuna". Numeri che fanno impressione, ma che purtroppo fanno sponda e sono indirettamente confermate da molti fatti di cronaca recenti. Un adolescente su 3 ha pensato almeno una volta di uscire di casa con un coltello in tasca, mentre una percentuale analoga dichiara che anche i propri amici lo hanno fatto. Eppure l'83% dei ragazzi ritiene che sia una scelta sbagliata. È il quadro che emerge da un'indagine condotta su oltre 300 adolescenti e presentata a Bologna durante l'incontro nazionale con il coltello in tasca, organizzato da Radio Immaginaria. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L'ha detto il suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti, ospite ieri a Quarto Grado su Rete 4. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica, perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto, prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso. Ancora cronaca, un uomo di 59 anni, Marius Andrea Durubantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia, in provincia di Pordenone, mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne, forse con delle bottiglie rosse rotte in strada. Barberini, che a sua volta è rimasto ferito, è ora ricoverato in ospedale, piantonato dalla polizia. Non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna, sotto shock e con lievi ferite, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre i figli minorenni sono stati affidati ai militari. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buon pomeriggio a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e questo è Slow Time. Come sempre ci sentiamo a quest'ora, ci salutiamo e ci raccontiamo un po' di cose belle, carine, divertenti. Perché no? Why not? Ascoltiamo anche tanta, ma tanta bella musica di altissima qualità, ma davvero, gli anni 70, 80, 90, tutte le epoche, quelle belle, e anche i brani attuali, chiaramente, perché ci serve anche un po' di carica, un po' di ritmo, e qui ce n'è, ragazzi. Allora, se non sapete ancora, allora vi dico che già ci saranno ben due argomenti che discuteremo all'interno di quest'ora che passeremo insieme, e ci saranno anche ben due appuntamenti con Radio Punto Classic, che ci porta sempre i migliori successi degli anni 70. Allora ragazzi, se siete pronti, allora direi di iniziare subitissimo, perché oggi è sabato e vogliamo solo divertirci e ascoltare la grande musica, ovviamente. E per cui non perdiamo più tempo, partiamo subito con il nostro primo brano. Lui è Teddy Swims, il brano si chiama Mr. Know It All. Buon ascolto.

Beh, come sempre la musica è sempre migliore qui su Radio Punto. Abbiamo iniziato la nostra puntata con grandissimo Teddy Swims e la sua Mr. Know It All. Abbiamo continuato la grandissima sempre con Bewitched e loro Roller Coaster, il brano degli anni 90. E ci sta, alla grande. Parliamo di lavoro però, del mondo del lavoro. Oserei dire che alla maggior parte di noi piace più riposare che a lavorare, ma è importante comunque saper divertirsi anche sul lavoro, perché comunque passiamo la maggior parte della nostra giornata al lavoro. Certo che ci sono delle situazioni stressanti in cui è difficile divertirsi, ma come mai succedono secondo voi? Ci possono essere tanti motivi, è vero, uno di quelli più famosi è sovraccarico, troppo lavoro, anche se i recenti studi ci dicono che non sia veramente quello il motivo. E allora perché ci stressiamo al lavoro? Qual è il vero motivo? Restate con noi che tra poco lo scopriremo.

Come promesso, il nostro primo appuntamento con il Radio.Classica già ci ha portato un grandissimo successone degli anni 70. Abba, ovviamente, sono loro con SOS. E comunque stiamo parlando del lavoro. Lavorare troppo non va bene, lo sappiamo tutti. Può portare tanti problemi, a parte la stanchezza, anche problemi di carattere psicologico in realtà. Può portare anche lo stress, anche se gli scienziati ci dicono che il vero motivo dello stress sul lavoro non è il sovraccarico. In realtà dicono che sia il conflitto di ruoli, o come dire, la confusione in merito a chi fa cosa, detto in parole povere. Perché purtroppo spesso capita che i colleghi non hanno un ruolo preciso e non sappiamo cosa esattamente fare. E questo credo.

era solo l'ansia di non aver fatto tutto, perché appunto non sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare. Quindi poca chiarezza non va mai bene, e se i nostri responsabili non ci comunicano abbastanza di informazioni, siamo noi che dobbiamo comunque fare delle domande per chiarire tutto. Così in questo modo non avremo più dei dubbi e avremo chiari gli obiettivi da raggiungere durante la giornata. Anche se non sembra, è proprio quello il problema principale degli ambienti lavorativi ad oggigiorno, sempre in base a quello che ci dicono gli scienziati. Questa affermazione ha un senso comunque. Se non capiamo bene cosa esattamente dobbiamo fare, non stiamo bene con noi stessi. Quindi, per togliere ogni dubbio, chiedete sempre, non abbiate timore. È meglio chiedere due volte piuttosto di avere l'ansia di aver sbagliato qualcosa, o no?

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Beh, avete riconosciuto sicuramente questa canzone di Swing Out Sister, Waiting Game. Siamo volati negli anni 80, nel 1989, per ascoltare questa meraviglia. Questa canzone è stata pubblicata dalla Fontana Records proprio in quell'anno come terzo singolo, ma non è stata distribuita nel Regno Unito. La canzone era la sesta traccia del loro secondo album in studio, Kaleidoscope World, sempre dello stesso anno, del 1989. E anche se non è stata distribuita in Regno Unito, comunque è un grandissimo successone internazionale e lo ascoltiamo sempre qui su Radio Punto. Amici, abbiamo scoperto che la confusione sul luogo di lavoro non va mai bene, ma come mai succede? Succede che magari i nostri responsabili non ci danno i lavori da fare, non ci comunicano chiaramente con noi e non abbiamo gli obiettivi ben chiari, e così poi si crea confusione e magari abbiamo timore di fare una domanda e invece non dobbiamo aver paura di chiedere. Bisogna chiedere sempre per chiarire tutte le cose piuttosto di sbagliare, o no? E quindi così non saremo mai stressati al lavoro, o meglio, saremo magari un pochino stressati sempre, perché comunque lavorare non è riposare, però in ogni caso così limitiamo al minimo il nostro stress. E poi anche la musica aiuta alla grande, infatti quella che c'è qui su Radio Punto. Amici, noi proseguiamo tra pochi istanti, ora Infotraffico ACI Lombardia, a dopo!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Mamma mia, che voce, che meraviglia. Abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso con la sua Viaggio intorno al sole. È davvero un brano stupendo ed è quel brano che apre la nostra seconda parte, ragazzi. State ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time. Io sono Lilia e come sempre sono felicissima a dirvi che ci aspetta ancora tante cose belle. Ci aspettano la musica, ovviamente, di tutte le epoche, gli anni 70, 80, 90, anche i brani attuali, tutto e di più, e anche un argomento che scopriremo tra pochi minuti. Per ascoltarci davvero davvero ovunque basta andare sul nostro sito radio.it. Potete ascoltarci sia in audio sia in video, ragazzi, quindi tanta roba. Se invece se volete cercarci sulle frequenze FM ci trovate su 88.8, 88.15 e 89.1, eppure in DAB Plus in tutta Lombardia. Allora proseguiamo con la nostra programmazione, perché appunto adesso è arrivato un bel momento di Radio Punto Classica, il nostro secondo appuntamento di questa puntata di oggi. Ci porterà come sempre un bellissimo ricordo degli anni 70. Buon ascolto.

Beh, mica male, mica male. Il volo negli anni 70 è andato alla grandissima grazie a Sister Sledge e Lost in Music. Wow, wow, quanti ricordi davvero. Ma comunque la domanda è: cosa preferite fare? Andare sempre nello stesso ristorante, stesso locale, oppure cambiate spesso? Perché è stata scoperta una curiosità interessante per quanto riguarda quelli che preferiscono andare sul sicuro, cioè andare sempre nello stesso posto di cuore. D'altronde siamo tutti un po' abitudinari, questo è vero. Se sappiamo già che in quel ristorante sicuramente si mangia bene, perché rischiare? Anche se ogni tanto va bene anche cambiare un po', diciamo la verità. Questo riguarda tutte le cose tranne la vostra radio del cuore, chiaramente radio punto. Ci sentiamo tra poco per scoprire di più sui clienti abitué. A dopo.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

E questa volta siamo volati negli anni 90, gli anni 70, 80, 90, come promesso appunto. La canzone si intitola Another Day di Buckshot LaFunk, quindi è una meraviglia, ovviamente, come sempre, d'altronde qui su Radio Punto. Allora, i fedeli, gli habitué dei ristoranti del vostro cuore, stiamo per parlare proprio di voi. Se vi piace tornare sempre nello stesso ristorante, un locale, non è solo una questione di abitudine. Gli esperti ci dicono che in questo caso si tratti di un bisogno di benessere mentale, perché quando torniamo nello stesso luogo tutto è familiare per noi lì: il menù, i camerieri, gli host, ci sentiamo a nostro agio e sappiamo già che la serata andrà alla grande, perché è questo il nostro posto del cuore. Tendiamo a rilassarci di più anche negli ambienti ormai conosciuti, ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno dopo una giornata stressante di lavoro: rilassarci in un posto che conosciamo e dove siamo conosciuti. Ecco, questo è l'aspetto importante. Siccome conosciamo non solo il locale, nel senso di ambiente o altro, ma anche il ristorante stesso, ci sentiamo quasi come se fossimo in famiglia, o perlomeno in una cerchia di amici. Tutte queste cose ci fanno stare bene anche solo al pensiero di andare a fare la serata lì in quel locale. Però fa bene anche cambiare un po', scoprire i posti nuovi, i gusti nuovi, quello sempre. È importante anche questo, quindi ogni tanto si può anche cambiare una meta per cena fuori. Va bene andare sul sicuro, ma va bene anche esplorare. E voi cosa farete stasera a cena?

0: Abbiamo appena ascoltato Doing It All For My Baby di Huey Lewis and the News, pubblicato come singolo dall'album 4 nel 1987. Eh sì, siamo andati negli anni 80 direttamente con la nostra radio, appunto, e abbiamo scoperto anche questo successo internazionale. È sempre una vera goduria. Allora, amici, abbiamo scoperto un fatto interessante sugli habitué, sulle persone che amano andare sempre nello stesso locale, nello stesso ristorante. Abbiamo scoperto un po' di più sulla vostra natura, i cari habitué. Voi lo fate, anche io ogni tanto, certo, anche io ho il mio posto del cuore. Noi torniamo lì praticamente perché non solo il cibo e tutto è l'ambiente conosciuto da noi, ma anche perché siamo conosciuti, conosciamo anche tutta la gente, le persone, i camerieri, lo staff, e sono praticamente quasi ormai nostra famiglia. Ci sentiamo in famiglia, sì, in una cerchia di amici, ed è per quello che è così bello tornare sempre lì. Magari appunto qualche volta si può anche cambiare, ma è una cosa molto molto capibile, assolutamente, che ci piace tornare nello stesso luogo del cuore. Amici, su questa nota noi dobbiamo salutarci purtroppo, ma ricordatevi che la vostra radio di cuore è Radio Punto, per cui noi ci sentiamo invece a sto punto lunedì dalle ore 18 con me Lilia e la nostra Slow Time. A lunedì, ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro notiziario, in primo piano le fortissime tensioni in Medio Oriente con un attacco missilistico in Kuwait e l'allerta nei cieli europei per il blocco dei voli a Monaco di Baviera. Spazio alla cronaca interna con i pesanti disagi sulla linea ferroviaria del Brennero e i drammatici sviluppi di un'inchiesta Bordighera. Tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ebbene, ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale. Momenti di altissima tensione nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha preso di mira una base aerea in Kuwait, causando il ferimento lieve di 5 persone tra personale militare statunitense e contractor. Secondo quanto battuto dall'agenzia Bloomberg, la difesa aerea kuwaitiana è riuscita a intercettare il vettore, ma la pioggia di detriti ha investito la base di Ali al-Salem. Nell'impatto un drone d'attacco americano è andato completamente distrutto e un secondo è rimasto gravemente danneggiato. Quasi in contemporanea si registra un segnale distensivo da parte del presidente iraniano Pezeshkian, che in un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar si è detto pronto a raggiungere un accordo dignitoso per porre fine alle ostilità nella regione. Ci spostiamo in Germania, dove il traffico aereo ha subito un brusco stop. L'aeroporto di Monaco di Baviera è stato provvisoriamente chiuso questa mattina a causa del presunto avvistamento di un drone a ridosso delle piste, segnalato da due piloti poco dopo le 9. Le autorità di sicurezza, in coordinamento con il controllo del traffico aereo, hanno bloccato i voli per precauzione. Lo scalo è stato successivamente riaperto una volta cessato l'allarme. In Italia la giornata è segnata da un vero e proprio sabato nero per i trasporti verso il nord Europa. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata a causa del danneggiamento delle infrastrutture per mano di ignoti nel tratto tra Peri e Dolcè. All'alba è divampato un rogo che ha colpito la linea. Trenitalia denuncia l'azione dolosa che sta provocando pesanti disagi con cancellazioni di treni regionali e ritardi fino a 1 ora e 40 minuti per l'alta velocità e gli intercity. Per limitare i disagi sono stati attivati autobus sostitutivi. La tempistica del danneggiamento appare critica. Il rogo è avvenuto infatti in concomitanza con il blocco stradale del valico italo-austriaco indetto da una manifestazione ambientalista, per la quale le autorità avevano caldamente raccomandato l'uso dei treni al posto delle auto. Svolta drammatica nelle indagini sulla morte della bambina di soli 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Nelle ultime ore sono stati arrestati la madre della piccola e il suo compagno, il 42enne Manuel Iannuzzi, per entrambi l'accusa formulata dagli inquirenti di maltrattamenti aggravata dalla morte della minore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a 3 sommozzatori finlandesi. Si tratta di Sami Pakarinen, Jenny Westlund e Patrick Grovist, premiati per l'alto valore civile dimostrato durante le difficili operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani rimasti vittima di un tragico incidente subacqueo alle Maldive. Il mondo della cultura piange invece la scomparsa di Edgar Morin, il celebre sociologo e filosofo francese, gigante del pensiero contemporaneo e figura di riferimento della sinistra intellettuale. Si è spento all'età di 104 anni. A dare la notizia è stata la moglie. Morin lascia in eredità un'opera monumentale tradotta in tutto il mondo, celebre per aver rivoluzionato la sociologia tradizionale e aver proposto una profonda riflessione sull'umanità basata su rigorosi dati scientifici. Scuola, ferie, precari, la Cassazione ribadisce il diritto al risarcimento con rimodulazione delle indennità sostitutive al nostro microfono Gianmauro Nonnis, vicepresidente del sindacato ANIEF. Buongiorno Gianmauro.
3: Buongiorno. Con la sentenza 883 del 2026, la sezione del lavoro della Cassazione ha stabilito che durante la sospensione delle lezioni, quindi Natale, Pasqua e Ponti, l'indennità sostitutiva delle ferie non è automatica. Spetta solo la differenza tra i giorni maturati e quelli in cui il dipendente avrebbe teoricamente potuto godere del riposo, con alcune differenze. Nei periodi di sospensione delle lezioni tradizionalmente più lunghi, quindi dicembre e sostanzialmente aprile, ed eventuali ponti, il docente supplente matura sì le ferie in quantità di circa 2 giorni al mese, ma l'indennità sostitutiva scatta solo per l'eccedenza e non serve un avviso formale del preside. Dalla fine delle lezioni al 30 giugno, nonostante non ci siano lezioni e visti gli impegni che non consentono di fruire delle ferie, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva. Inoltre vengono equiparati i giorni di festività soppresse alle ferie, pertanto il diritto all'indennizzo viene nuovamente ribadito, anche se i calcoli dovranno essere rimodulati secondo queste nuove modalità.
1: È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, con utopia. Soltanto con utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, ci siamo in questa puntata un po' particolare di Caffè Utopia perché non siamo in diretta, ma abbiamo anticipato solo di qualche ora perché siamo al Castello di Legnano, anzi già vi invito subito a raggiungermi al Castello di Legnano, tanto che ascoltate la nostra app, così avrete la musica di Caffè Utopia e tanti incontri con gli autori. Ma di questo parleremo nel corso di questa puntata. Io voglio partire subito con il pezzo utopico di oggi, sto già sorridendo mentre lo ascolto, mentre lo vedo pronto in rampa di lancio, poi vi racconto anche l'aneddoto legato a questa canzone. Intanto ci becchiamo questo pezzo storico, Alberto Fortis, 1979, Milano e Vincenzo.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

un pezzo davvero storico, ma ho sorriso moltissimo. Questa settimana mi è capitato di andare a Milano di sera e come spessissimo, ormai diventa quasi una tradizione, tornando l'autostrada era chiusa perché ci sono i lavori in corso. Io credo che siano 10 anni che ci sono i lavori in corso con chiusura totale, magistrale dell'autostrada, ma a parte questo, insomma, mi fa fare tutto un giro, mi spedisce in Brianza, passo da Monza per arrivare a Legnano, un giro veramente surreale, anche se devo dire che amo molto guidare di notte, quindi è proprio una cosa che mi rilassa, c'era in giro anche poca gente, quindi tutto sommato l'ho presa un po' con filosofia. Poi arrivo al Telepass e non so per quale motivo, magari proprio perché c'era un lavoro in corso, non funzionava il Telepass e quindi insomma cominciavo a essere stanca, fai tutto un giro per arrivare a casa, arrivi al Telepass e non funziona neanche quello. Stavo già pensando a un sacco di parolacce mentre ho citofonato. Sapete che quando arrivate al Telepass, se non si alza la sbarra, non fate come quelli che la sfondano, basta citofonare e vi aprono. E io vedevo che citofonavo, sentivo che il citofono era attivo, che c'era comunque rumore, insomma che la chiamata era stata presa, e alla fine vi faccio: scusate, ma non potete aprirmi? E la voce del Telepass mi dice: sì signora, però la canzone era troppo bella, e la canzone era proprio Milano e Vincenzo. E quindi a quel punto ho detto vabbè, cioè sono scoppiata a ridere e ho fatto un po' questo ragionamento, l'ho pubblicato anche sui social dicendo vabbè, Milano quella città assurda in cui c'è sempre qualcosa da fare, ci sono sempre lavori in corso, sempre qualcosa che non è finito, che bisogna portarsi avanti eccetera, e poi quella città che ti fa fare giri assurdi di notte, quando sei lì che dovresti, saresti anche autorizzato un po' a dire qualche parolaccia, ti tira fuori una roba che ti fa sorridere e allora basta, cioè sei in pace di nuovo con la città. E quindi ho voluto iniziare questa puntata utopica che sarà, ve lo dico già da subito, dedicata tantissimo ai libri, anche perché ieri sera ho incontrato anche Roberto Valbuzzi, ve ne voglio assolutamente parlare, e quindi volevo partire un po', diciamo, prendendola alla larga. Adesso abbiamo una bella doppietta musicale che sarà inaugurata dal 1982 con Call Me di Blondie, e poi torniamo qui a Caffè Utopia a parlare di libri.

0: bisogno di gasarmi, così attraversiamo insieme questo sabato pomeriggio insieme qui a Caffè Utopia, a Radio Punto. Anche se lo ricordo, non mi piace raccontarvi le bugie, non siamo in diretta, siamo in differita, ma mi trovate in diretta al Castello di Legnano, avvicendata con le varie presentazioni di libri, quindi se volete passate di là e questa volta un caffè ce lo beviamo davvero. Ma prima di passare a tutto quello che sta accadendo in real time e che accadrà anche domani al Castello di Legnano, vi voglio raccontare la serata di ieri sera, perché sono stata a presentare un libro alla biblioteca di Tradate, che tra l'altro è bellissima, ve la consiglio se non sapete dove andare a leggere, a riflettere eccetera, è un bellissimo posto, tra l'altro c'è anche un bar, quindi c'è anche la possibilità magari di dire: io mi prendo un sabato pomeriggio, mi prendo un pomeriggio, una sera, perché comunque ha degli orari anche molto diciamo aperti. È un posto dove stare bene, dove scrivere, pensare, studiare. Mi è piaciuto davvero moltissimo. Ringrazio anche Sara, che ha dato un'accoglienza incredibile. Anche il sindaco di Tradate è venuto a darci insomma il suo benvenuto. Ma ovviamente non ero da sola, non ero io la protagonista della serata. Il protagonista meraviglioso della serata era Roberto Valbuzzi, lo chef quello di cortesie per gli ospiti, che devo dire piace a tutti. Anche gli uomini non riescono a dire che quel ragazzo lì gli sta antipatico, perché è bravo, è bello, è educativo, è gentile ed è veramente fatto impazzire tutti. Vi racconto questo backstage di quello che non vediamo a cortesia per gli ospiti. Intanto la professionalità di questo ragazzo, che lo ricordiamo ha ereditato terza generazione la gestione del Crotto Valtellina, che si trova nella frazione di Malnate, quindi vicino anche a noi, e appunto ha raccontato la storia della sua famiglia in questo libro che si chiama 50, dove 50 non sono i suoi anni, lui ne ha 36, ma sono gli anni 50 più qualcosa, perché il libro ormai è uscito da qualche mese, che la sua famiglia gestisce il Crotto Valtellina. Prima i suoi nonni, poi suo papà e adesso da qualche anno è presente anche lui. E come vi dicevo, è arrivato praticamente con 5 minuti di ritardo, ma proprio 5, e tu dici vabbè, fa il VIP, arriva tardi, sa, succede con questi personaggi anche televisivi, mediatici. In realtà no, era dal mattino che era sulla linea del ristorante, quindi ha lavorato praticamente fino a 10 minuti prima e ci ha raccontato che era insieme alla sua assistente e ha detto: ma vengo vestito direttamente da ristoratore. Fa: no dai, cambiati. E quindi in macchina on the road si sono fermati un secondo a bordo strada e si è cambiata la giacca per venire alla presentazione del libro. L'ho trovata una cosa molto bella, anche diciamoci la verità molto molto utopica, perché questa commistione, no, tra il personaggio che noi magari vediamo e poi in realtà il grande lavoratore che c'è dietro, è raccontato benissimo in questo libro, che tra l'altro vi consiglio, visto che tra un po' arriva la festa della mamma, non si sa cosa regalare. Ecco, questo è un bellissimo libro, a parte che è proprio l'oggetto curato molto bene, con le foto, una rilegatura, veramente un lavoro d'amore, mi viene da dire. E oltre a raccontare la storia appunto del Crotto Valtellina, racchiude anche 50 ricette. 50 ricette che però sono anche 50 racconti, quindi ogni piatto ha dietro la sua storia. E poi ovviamente mi abbiamo chiesto di spoilerare un po' quello che accade dietro le cortesie per gli ospiti. Non vi dico tutto perché lui è appunto in promozione, quindi vi capiterà magari di vederlo dal vivo e di sentirlo raccontare per lui, però questo ve lo posso dire, insomma, che non è tutto così perfetto. Ci sono dei codici anche che si scambiano tra lui, tra Xava, tra Zorzi eccetera, per capire se quello che hanno nel piatto è effettivamente mangiabile oppure anche no, forse meglio di no. E quindi ci ha raccontato tantissimi aneddoti, pensate che hanno incontrato più di 1000 persone. Immaginate voi di andare a 1000 pranzi di sconosciuti, non so se è una cosa che insomma che mi piacerebbe, perché alle volte va molto bene, alle volte va molto molto molto male. Però ci ha dato dei consigli, perché tra l'altro l'organizzazione di cortesie per gli ospiti capita spesso che chiami, personalmente mi ha chiamato 2 volte per dire se volevo ospitare cortesie per gli ospiti. Io ho declinato per un semplice motivo: non ho sicuramente i cucchiaini quelli giusti, e anche se li avessi secondo me non sarebbero perfetti, perché tanto Xaba riesce sempre a dire che non è il cucchiaino giusto. Ma lui ci ha dato delle dritte, quindi se dovessero chiamarvi da cortesie per gli ospiti dovete sapere alcune informazioni di servizio. Allora, intanto lo staff arriva, vi occupa casa, sono una decina di persone di staff, si sta in ballo circa un paio di giorni, anche se la puntata viene registrata sostanzialmente in un giorno, quindi a mezzogiorno si va dalla prima coppia e poi il pomeriggio ci si cambia eccetera e si va dall'altra coppia, quindi la registrazione vera e propria dura una giornata. Però la produzione ha ovviamente bisogno anche di arrivare, mettere le luci, capire dove mettere i microfoni, quindi c'è tutto un gioco di inquadrature da dover fare. E poi lui ci ha dato delle grandi dritte che sono: uno, fate il pranzo, fate il piatto che fate sempre, non inventatevi di dover fare l'effetto wow, perché non si fa mai, non si sperimenta mai per la prima volta una nuova ricetta quando si hanno gli ospiti. Se gli ospiti poi sono loro, proprio evitatelo. E lui ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, ha detto: piuttosto fate una buona pasta col pomodoro. E dice: non scambiate la semplicità per una cosa così facile, perché anche la pasta al pomodoro ha le sue difficoltà. Dice: ma è un po' come la vita, no? Sono ingredienti semplici, ma non li devi mettere insieme tanto per metterli insieme. Devi pensare, perché cioè, la cottura della pasta deve essere perfetta, la salatura della pasta deve essere perfetta, bisogna saper trovare il giusto grado di acidità del pomodoro e poi giocarcela magari un pochino con le spezie, magari un po' con l'olio, un po' col basilico. Dice: non scambiamo la semplicità per qualcosa di scontato, né nelle tavole né nella vita. E l'ho trovato veramente molto bello come messaggio, anche lasciatemi dire un po' utopico. Poi ci ha raccontato di, allora, non fate il calamaro, questo ve lo posso dire, perché ha detto che praticamente il calamaro, famoso calamaro ripieno, è una ricetta molto complicata anche per gli chef, e dice che in tutti quelli che hanno provato a fare sto benedetto calamaro ripieno, nessuno è riuscito a farlo nel modo giusto, perché magari da qualche parte c'era la sabbiolina che era rimasta, magari da qualche parte era gommoso, per cui state tranquilli, fate quello che sapete fare e fatelo molto bene. E lui questo fa, e devo dire, vi voglio anche raccontare questo piccolo aneddoto finale, poi vi lascio alla musica, però ha raccontato appunto di come per lui sia importante stare in mezzo alle persone, perché dice: io senza le persone non sarei io, perché io metto a tavola le persone, io cucino per le persone e sono conosciuto per le persone. Ed è stato più di un'ora a firmare i libri, ad abbracciare le persone, a farsi il selfie, si ricordava dei concorrenti che 10 anni fa hanno fatto cose con lui, eccetera. Ecco, mi piace restituire questa dimensione, non solo del personaggio pubblico, non solo del professionista, ma proprio dell'uomo. E quindi questo mi è piaciuto molto, lo ringrazio tantissimo e complimenti a Roberto Valbuzzi. Se vi capita, andate a prenotare al Crotto, vi do anche questa dritta. Allora, la domenica sera di sicuro non c'è, perché lui la domenica sera, giustamente, e lo rispetto moltissimo per questo, dice: io la domenica sera voglio cenare con la mia famiglia. Quando registra, e dovrebbe ricominciare giugno, registra dal lunedì al giovedì, quindi se volete andare al Crotto e incontrare Roberto Valbuzzi avete molta più probabilità di farlo il venerdì, il sabato o la domenica a mezzogiorno. Ma non dite che ve l'ho detto io, è un segreto che resta tra noi. Detto questo, ho pensato di farvi ascoltare un pezzo di un altro grande signore della musica che ci manca da un po' di tempo, e allora ci ascoltiamo insieme a questo pezzo che ci porta nel 2003 con Sergio Camariere e Tutto quello che è un uomo.
1: Forse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Ed eccoci tornati dopo il nostro giro di boa qui a Radio Punto Caffè Utopia. Perché ho messo Father and Song? Perché nel libro Roberto Valbuzzi racconta anche il passaggio generazionale dai nonni al padre, dal padre al figlio, e racconta anche diversi modi di trasmettersi una capacità. I nonni a un certo punto scrivono un biglietto proprio brutalmente, lasciando lì il figlio 19enne, dicendogli: tutto questo adesso è tuo, il crotto, il lavoro, ma anche i debiti. E quindi questo ragazzo si trova a 19 anni a dover capire che cosa fare nella propria vita. Non ha moltissima scelta, non ha moltissima possibilità. Per fortuna però anche la famiglia della moglie, insomma, si prende un po' a cuore la vicenda di questo ragazzo 19enne che si trova da solo a dover affrontare tutto questo, e piano piano lui porta avanti la tradizione di famiglia, non con pochi sacrifici. Questo gli fortificherà tantissimo anche il carattere, diciamo, fino a diventare addirittura un po' spigoloso. È un dolore che si porta dietro per praticamente per tutta la vita. E quindi quando arriva il momento in cui il figlio, quindi Roberto, deve prendere un po' una decisione su cosa fare, Roberto ha studiato, girato un po' per il mondo, non è facile. Cosa faccio? Resto o vado? E la soluzione che ha trovato Roberto, la capisco molto, per certi versi è stata un po' per tanto tempo la soluzione che avevo scelto anch'io, di far convivere le carte. Per tanto tempo al crotto viene presentata la carta del menù con scelta dal padre, quindi con i piatti della tradizione, eccetera, eccetera, eccetera, e piano piano anche la sua carta, la sua proposta di menù, con un po' di innovazione, con tantissimi prodotti del territorio, con una scelta un po' particolare, un po' ricercata, e si fa quello che, diciamo, che nel marketing si chiama un po' la B-test, no? Convivono queste due possibilità e si lascia un po' scegliere ai clienti quali sono le preferenze. E negli anni bisogna anche dire che poi il gusto cambia. All'inizio magari clienti anche più affezionati, guai a non avere i pizzoccheri. Infatti c'è l'aneddoto molto curioso che racconta anche di un agosto, insomma, fa caldo, dice: per una volta togliamo sti pizzoccheri dal menù perché non se ne può più, insomma, fa caldo, facciamo cose un po' più fresche. E i clienti della tradizione invece arrivano e dicono: no, noi anche al 15 d'agosto vogliamo mangiare pizzoccheri, dateci pizzoccheri. Quindi sappiate che i pizzoccheri restano in menù, probabilmente resteranno per altri 13.000 decenni, però arriva anche tanta innovazione. Quindi molto bella questa idea di dire, sia per il padre che per il figlio, dire: va bene, io continuo a fare quello che sapevo fare, però lo facciamo insieme e vediamo come le due cose si possono incastrare. Anche questo è stato un aspetto un po' utopico, non l'avevo raccontato prima, ma mi sembrava carino poterlo ricordare adesso. E adesso ricominciamo invece a parlare di libri, subito dopo un'altra pausa musicale, perché è in corso in questo momento il Festival di Letteratura Storica, il Festival La Storia Tra le Righe, e io vi devo raccontare un sacco di cose, anche i primi autori che ho incontrato, quindi lo facciamo tra poco qui ai microfoni di Radio Punto.

Vabbè, Sergio Caputo, ormai chi ci segue da tanto tempo lo sa che è sempre il mio CD del sabato. Per anni è stata nella mia macchina perché avevo tutta la raccolta di Sergio Caputo e poi ovviamente avevo anche quella di Rino Gaetano. E sabato pomeriggio per me era Sergio Caputo perché mi dava comunque l'energia per riprendermi, per fare tante cose. Siccome, come ho detto in apertura di puntata, un po' di ore di sonno arretrato, ci voleva una bella sferzata. Ma ho perso il sonno per delle buone ragioni, tipo leggere libri, perché in questi giorni, come abbiamo raccontato anche nella scorsa puntata, è in corso questo festival di letteratura storica, La Storia tra le Righe, e io ne sono particolarmente contenta ed entusiasta. Intanto l'ho visto un po' nascere, un po' come direbbe Pippo Baudo, l'ho visto nascere, perché è un'idea che era nata addirittura prima del Covid, così, da tante persone che erano amanti dei libri. Amanda Colombo, che è la direttrice artistica, una sera ci ha raccolto e ha detto: ma se facessimo questa cosa, chi c'è nella partita? E io ho alzato subito la mano. Non sapevamo ancora se l'avremmo fatto, se non l'avremmo fatto, chi avrebbe fatto cosa, però sapevamo che andava fatta questa idea, e sono molto contenta e orgogliosa di vedere che alla quarta edizione ha saputo portare qui a Legnano, nella città del Carroccio, artisti e autori di tutta Italia, e quest'anno abbiamo anche la quota straniera, quindi sono molto contenta di questo. Pensate che sono più di 37 presentazioni, tutte gratuite, con più di 40 autori, perché alcune hanno dei panel, quindi sono presenti due autori nello stesso momento. Questa mattina ho inaugurato la mia personale, diciamo, sessione. Io presenterò sei appuntamenti letterari. Il primo è stato questa mattina con Laura Fusaro, che conoscevo e non conoscevo, perché Laura Fusaro è un'autrice, una scrittrice del nostro territorio. Per tantissimi anni lei è stata docente di storia all'Istituto Torno, quindi è conosciuta, diciamo, in città, ma non l'avevo mai vista in veste di narratrice, anche perché è sostanzialmente il suo primo libro di narrativa. Lei ha scritto molto anche per il mondo della didattica, ha scritto saggi storici, però è la prima volta che si mette a confronto con un genere letterario diverso. Il suo libro, Il ritratto di una storia italiana, di una famiglia italiana, è molto bello perché intreccia sia la sua storia personale, ma non vi voglio spoilerare perché, lo scoprirete leggendo il libro, la storia, ovviamente la vicenda dei protagonisti che si alternano nelle pagine, e poi anche la grande storia, quella italiana. Inizia il romanzo nel 1846, attraversa i paesi del Quadrilatero, quindi quel periodo storico, e poi arriva, diciamo, agli anni 30, quindi prima di tutto quello che poi è stata la Seconda Guerra Mondiale. Però già cominciavano ad esserci anche le rivolte sociali, la diatriba tra l'essere fascisti e non essere fascisti, essere comunisti e non essere comunisti, quindi attraverso davvero una grande storia del nostro paese, anche di un paese che a volte trema, perché c'è un terremoto, quello della Garfagnana, della Lunigiana, che tra l'altro non è stato neanche così raccontato dalla storia, perché in realtà non ci furono tante vittime. Perché? Perché erano zone agricole, quindi quando arrivò il terremoto era un martedì mattina, le persone erano già nei campi, e questa cosa almeno una volta nella loro vita le ha salvati. Però è un qualcosa che è rimasto chiaramente indelebile, una ferita che è rimasta indelebile anche nei racconti delle persone di quei territori. Quindi Laura lo tira fuori mixando sia la sua parte narrativa, ma leggendo vi accorgerete molto spesso che viene fuori la docente che è in lei, e quindi dà anche tanti dettagli di storia vera e verificata. E poi in fondo al libro, nell'appendice, ci sono anche tutte le possibilità con le fonti di verificare quanto raccontato. È stata quindi una bella mattinata, ci siamo viste alle 10:30 di questa mattina, ed è stato molto bello vedere anche le persone che sono venute a trovarla, perché insomma giocava appunto in casa qui a Legnano. Sono tre gli autori legnanesi, quindi Laura Fusaro, il nostro Riccardo Castiglioni, che il popolo di Radio Punto conosce molto bene perché è stato nostro speaker, e poi il professore Paolo Grillo per tutta la parte invece di saggistica. Ci sono altre cose che vi voglio spoilerare, però intanto voglio ringraziare Danilo, che era presente tra il pubblico, che nei giorni scorsi è diventato bisnonno, e io quindi dedico questa canzone invece a suo figlio Paolo, che era in classe con me tanti anni fa ed è un amico che davvero porto nel cuore, una persona gentilissima. Questa è un po' la puntata delle persone gentili, forse abbiamo bisogno anche un po' di gentilezza ogni tanto, e mi piace premiare le persone che sono in grado di esserlo. Quindi questa era una canzone che mi cantava spesso nei banchi di scuola, soprattutto nella frase che dice: ce l'hai scritto in faccia bionda che la vita non ti viene come vuoi. Quando mi vedeva che avevo la luna storta, si metteva a cantare nell'intervallo, nel cambio dell'ora, questo pezzo. Quindi io lo dedico a Paolo, che è diventato nonno, a Danilo, che è diventato bisnonno, a sua figlia Martina, che è diventata lui è nonno, è la figlia della figlia, esatto. Quindi insomma abbiamo chiuso il cerchio, però faccio davvero un grandissimo
tantissimo in bocca al lupo a tutti loro e alla al piccolo nuovo arrivato, che ovviamente si chiama Riccardo perché è un nome bellissimo. Ragazzi, balliamo un po' sul mondo, dai, ce la facciamo, torniamo un po' in quegli anni 90 che stanno spopolando anche sui social. Come eri mamma negli anni 90? Ecco, negli anni 90 avevo sonno arretrato come adesso, avevo lo stesso umore nero, però cantavo Ligabue insieme ai miei amici, questa cosa ci faceva passare un po' il cattivo umore, quindi alzate il volume e ce lo ascoltiamo insieme qui a Radio Punto. Ligabue, balliamo sul mondo!

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Re-

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Poco nella nuova edizione i drammatici risvolti di Cronaca Nera con le scioccanti scoperte sul caso della bimba morta a Bordighera e un nuovo femminicidio a Ferrara. Spazio poi al dolore di Genova per i funerali della sub morte alle Maldive, alla tragedia in montagna e nei corsi d'acqua, fino alle grandi notizie di sport. Tra poco, restate con me.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Da parte di Francesco Vitale in studio, emergono dettagli agghiaccianti di inaudita violenza dall'inchiesta sulla morte della bambina di soli 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio in una villetta di Bordighera in provincia di Imperia. All'interno del telefono cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli inquirenti hanno trovato foto della piccola con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file è spuntato persino un video shock in cui la bambina viene imposto di fumare una sigaretta tra le risate degli adulti, mentre lei scoppia in lacrime. Per la morte della piccola si trova già in carcere dal giorno del dramma la madre Manuela, indagata in concorso per lo stesso reato. Restiamo in Liguria, a Genova, dove una folla immersa si è radunata nella chiesa di San Francesco di Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Le due donne sono decedute insieme ad altri 3 sub durante una immersione in una grotta subacquea alle Maldive. In prima fila, stretti nel dolore e circondati dagli amici, il marito Carlo e il figlio Matteo, alla presenza del rettore dell'Università di Genova Federico Delfino. Monica insegnava infatti biologia marina proprio presso l'Ateneo genovese. Ancora una tragedia tra le mura domestiche, questa volta a Ferrara, dove la scorsa notte la 53enne Samantha Zironi è stata uccisa in casa con diverse coltellate. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, che è stato immediatamente arrestato. L'uomo, trasferito in questura, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero, mentre le forze dell'ordine stanno verificando l'esistenza di precedenti segnalazioni per maltrattamenti. Ci spostiamo a Reggio Emilia per una tragedia che ha sconvolto la comunità di Rivalta. Un ragazzo di 14 anni è morto annegato nelle acque del torrente Crostolò. Il giovane si era tuffato insieme a un gruppo di amici ma non è più riemerso. Il suo corpo esanime è stato recuperato dai vigili del fuoco e dalla polizia. Dramma anche ad Alta Quota, in Valle d'Aosta. Un alpinista ha perso la vita questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Rimasti miracolosamente illesi 2 compagni di cordata, che sono stati recuperati con il verricello dall'elisoccorso e trasportati a valle. Sull'incidente indaga la Guardia di Finanza di Entrevè. In chiusura lo sport, con ottime notizie dal tennis e dai motori. A Roland Garros Flavio Cobolli accede in scioltezza agli ottavi di finale. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, ha liquidato in 3-7 lo statunitense Tiene con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Grandi attese a Parigi anche per le sfide di Berrettini e Arnaldi. Nella MotoGP è una giornata da record per Marco Bezzecchi. In sella alla sua Aprilia, il pilota italiano ha conquistato la pole position al Mugello, siglando il record della pista. Bezzecchi scatterà così davanti a tutti sia nella gara sprint di oggi sia nel Gran Premio di domani, seguito dai compagni di marcia Fernandez e Martin. Infine, il calcio internazionale. In attesa della finalissima di Champions League di questa sera tra Paris Saint-Germain e Arsenal, il Liverpool ha annunciato ufficialmente il divorzio dal tecnico Arne Slot. Per la panchina dei Reds si fa il nome del basco Andoni Iraola, reduce dall'aver portato il Bournemouth in Europa League e corteggiato anche dal Milan. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna, le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti, oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Salvo, come sempre, i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Oh, perché sono una single lady oggi, vi sarete accorti che non c'è DJ Stay con me, perché appunto è una puntata non in diretta, perché siamo al Castello di Legnano, veniteci a trovare lì, ma con la musica di Radio Punto, che si può ascoltare semplicemente ovunque, basta andare sul nostro sito, schiacciare ascolta ora e ci trovate, se veramente ci potete ascoltare in ogni parte del mondo. Anzi, a tal proposito saluto gli amici che ci stanno ascoltando dal Veneto, gli amici che ci stanno ascoltando da Roma, gli amici che ci stanno ascoltando da la Toscana, con tanta invidia perché mi hanno mandato le foto del mare. Vi voglio bene, ma non così tanto per non invidiarvi nel vedervi lì. Una giornata tra l'altro molto bella, quindi insomma mi piacerebbe anche andare al mare, chissà che magari nei prossimi giorni si riesca a fare. Vi stavamo raccontando tantissime storie di libri, continuiamo a farlo anche in questa seconda ora di Caffè Utopia, però prima facciamo un'altra pausettina musicale, perché così almeno poi mi immergo nella lettura, nel programma del Festival La Storia Tra le Righe, e lo commentiamo insieme, vi racconto anche qualche piccolo backstage, ma subito dopo questo pezzo che io trovo straordinario, è da un po' che non lo ascoltavo, già la data è epica perché 1999 suona come qualcosa di veramente epico. Lei è Lisa Stansfield e la sentiamo in Someday I'm Coming Back.

loro sono i Gypsy King, Bamboleiro del 1987, che rivedremo qua dalle nostre parti a luglio. Il 2 di luglio infatti inaugureranno la nuova edizione del Festival di Villa Arconati. Sono già aperte anche le prevendite dei biglietti, quindi basta andare sul sito festivalarconati.com per avere tutte le indicazioni, tutte le novità di questa appunto edizione 2026, che vedrà protagonisti anche Alisa, Giovanni Allevi, quindi un concerto molto molto atteso, e poi ancora Pacifico, il tributo a Pino Daniele. Quindi insomma un bellissimo festival, così come è bellissimo il festival La Storia Tra le Righe, che è in corso in questo momento. Si tratta di appunto un festival con 37 incontri, 40 autori, tutti gratuiti. Se volete essere sicuri di incontrare l'autore preferito, vi consigliamo di andare sul sito di Eventbrite, cercare il festival La Storia Tra le Righe e prenotare il vostro posto, ma la formula permette proprio porte aperte, quindi chi arriva fino a esaurimento posti potrà seguire tutte le presentazioni. Vi ricordo anche che sia oggi che domani alle 16 e domani mattina anche alle 11 c'è anche l'appuntamento con la letteratura dedicata ai più piccoli, che è anche un po' un escamotage che abbiamo voluto utilizzare per permettere magari ai genitori di seguire qualche presentazione che può interessare loro, sapendo che per 45 minuti, 50 minuti più o meno, questa è la durata delle presentazioni, c'è qualcuno che si occupa di intrattenere un po' i bambini. Tra l'altro questa mattina stavo dando proprio un colpo d'occhio al cortile del Gelso ed era bellissimo, perché c'è stata la presentazione della rivista Il Carroccio, ve ne parlo proprio tra qualche istante, e quindi all'interno del castello c'erano grandi, piccini, c'era chi prendeva il caffè, chi seguiva le visite guidate, e poi a un certo punto sono comparsi i mantelli, perché c'è stata questa presentazione ufficiale della rivista del Paglio di Legnano. Era un'atmosfera un po' strana, ma veramente molto bella, in un luogo anche sicuro, perché comunque si è all'interno del castello, quindi non ci sono macchine che passano, non ci sono cose che possono essere pericolose, il fiume è al di là delle mura, quindi non c'è pericolo che i bambini scappano o vanno a finire nel fiume, quindi davvero un posto bello dove stare. A proposito di Carroccio, l'ho qui tra le mani, non so se si sente nel microfono lo sfrusciare delle pagine, perché è uscita la nuova rivista Il Carroccio, un'edizione particolarmente sentita per tanti motivi. Intanto perché quella degli 850 anni della battaglia di Legnano, quindi insomma un anniversario davvero, vi assicuro che qui in città si percepisce l'emozione di questo momento. Un'emozione anche perché ha visto il coinvolgimento delle scuole, sia l'Istituto dell'Acqua con il suo liceo, sia anche le scuole primarie, perché è stato inserito all'interno di questa edizione anche un fumetto molto particolare, si intitola L'Albertino, il segreto del Carroccio, ed è stato fatto proprio dagli studenti. Tutti gli studenti hanno partecipato, poi ne è stato scelto uno per la pubblicazione, però se andate al castello di Legnano non dimenticate di salire anche al primo piano, perché c'è proprio la mostra dedicata a questo fumetto, in cui si vedono anche i fumetti che non sono stati pubblicati ma che insomma sono stati attenzionati, e poi anche il lavoro di produzione del fumetto che hanno fatto tutti i ragazzi a partire dagli studi per arrivare poi alle tavole finali. Davvero un progetto molto bello, anche per far diventare partecipi gli studenti della storia, non solo perché l'hanno letta ma perché l'hanno scritta, e questo direi che è assolutamente importante. È un anno importante anche perché siamo alla prima settimana di campagna elettorale. Voi direte: chi se ne frega, cosa c'entra col Paglio? E invece no, per chi non è nel mondo del Paglio c'entra, perché il supremo magistrato è il sindaco della città di Legnano, quindi potrebbe essere che l'anno prossimo ci sarà un nuovo supremo magistrato, perché alle elezioni di maggio qualcosa cambierà.

Tra l'altro, elezioni che saranno la settimana prima del Palio, quindi vuol dire che la prima uscita pubblica ufficiale o del sindaco rieletto o del nuovo sindaco sarà proprio il Palio di Legnano. Quindi la storia si sposa anche un po' con la contemporaneità e anche con la politica locale, e si è percepita un po' questa emozione del sindaco che ha fatto il benvenuto questa mattina. In un momento particolarmente emozionante, anche perché c'è stato la cerimonia del cambio di mantello, nel cambio di presidenza nella famiglia legnanese. Dopo 12 anni lascia Gianfranco Bononi, che ha fatto davvero tantissimo per il Palio, ma che continuerà a farlo, perché non serve solo un mantello per poter stare nel mondo del Palio, e ha passato le consegne al dottor Pier Marco Locati, che è il nuovo presidente della famiglia legnanese. Famiglia legnanese che è parte integrante, proprio fondante del Palio di Legnano, perché dopo la guerra nel 52 si armarono proprio di buona volontà i volontari della famiglia legnanese e dissero: rilanciamo il nostro Palio, che era già però presente prima dell'epoca fascista. Infatti poi c'è stata tutta la diatriba se chiamarlo Palio di Legnano, chiamarla Sagra del Carroccio, perché fu chiamato Sagra del Carroccio per volontà di Mussolini, perché c'era insomma tutto un discorso, una diatriba anche qui burocratica e politica su come chiamare le manifestazioni. Quindi è adesso ufficialmente il Palio di Legnano, quindi anche qui un momento molto particolare. Ho visto particolarmente emozionato anche il supremo il gran maestro, perché era insomma molto affezionato a Gianfranco Bononi, e quindi dovergli togliere il mantello e darlo a Locati è stato un momento anche umanamente molto coinvolgente. Nella rivista, che è distribuita gratuitamente, io vi consiglio, se la volete, anche di passare o nella sede di Fondazione Palio, o passate al castello, che dovrebbero essercene ancora delle copie, oppure anche nei prossimi mesi date un'occhiata in giro anche alla famiglia legnanese, dovrebbero essere distribuite le copie. Si racconta un po' tutto quello che è il mondo del Palio, anche per quanto riguarda per esempio la solidarietà, perché durante l'anno noi festeggiamo un anno, un giorno ci divertiamo un giorno, ma il Palio lavora davvero tutto l'anno anche per stare vicino agli ultimi, e su questo devo dire che ha fatto un grande lavoro Gio Di Testa. Bene, abbiamo dato il benvenuto al nuovo numero anche del Carroccio. Tra poco vi darò anche i prossimi appuntamenti che ci potranno vedere insieme qui al Castello di Legnano. Per prima ci ascoltiamo un po' di musica con Diana Ross, che ci riporta nel 1975.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Salvo, come sempre, i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ma infatti non stiamo solo in questo weekend, ci sono tantissime persone, più di 1500 sono già prenotate, più gli autori, più tutte le persone che arriveranno. Sarà un weekend davvero immerso in mezzo alle persone, immerso in mezzo alla storia. Sono quasi riuscita a dirlo senza impappinarmi, quasi ovviamente, anche perché insomma stiamo veramente leggendo tantissimo, scrivendo tantissimo, cominciamo a essere un po' cotti, ma non è un problema, l'importante è che ci portiamo a casa questa bella soddisfazione, tanti begli incontri. E a tal proposito vi dico che vi siete persi, ma ve lo faccio recuperare qua, l'incontro, perché se mi state ascoltando da casa non l'avete visto, ma se eravate al castello invece sì, l'incontro con due autrici che io mi sento veramente di consigliarvi. E una sono, la prima è Sara Pellizzari Rabolini con il libro L'alba del 2 giugno, tra l'altro una storia molto locale, perché addirittura si racconta della storia di questa famiglia che aveva una residenza a Rescaldina, quindi tra Milano e Rescaldina. Si arriva dall'Ottocento all'alba del 2 giugno attraverso anche un passaggio di testimone generazionale, evidentemente. Una storia molto complessa che parla di umanità, parla di sorellanza, parla di difficoltà, parla ovviamente di grande storia, e che amo pensare dedicata alle donne che hanno veramente combattuto tantissimo per arrivare a quel 2 giugno del 1946 in cui anche le donne hanno potuto votare nonostante il loro rossetto. Sapete che c'è questa cosa per cui si diceva alle signore di non mettere rossetto, perché umettando le buste, che all'epoca si leccavano insomma per sigillare le buste delle schede elettorali, avrebbero potuto inficiare il loro voto, non pensando che magari le donne riescono anche ad umettare delle schede elettorali senza lasciare il segno del rossetto. Ma credo che fosse molto anche un modo per far abbassare un po' la testa, perché sapete che il rossetto rosso anche durante la guerra aveva assunto una valenza di rivincita, sia per le donne, per la loro femminilità violata, sia anche per gli uomini, perché non bisognava dimenticare anche la passione, non bisognava dimenticare di essere vivi. Allora anche un rossetto rosso poteva fare la differenza, e a me piace sempre indossarlo. Mi dicono sempre quando metto il rossetto rosso: ah, come sei bella, come sei curata, eccetera eccetera. In realtà mediamente, io vi do questa spoilerata, il rossetto rosso lo metto quando ho bisogno di caricarmi, perché so che ho delle battaglie dentro o fuori da affrontare, quindi il rossetto rosso dà un po' questo spirito guerriero che entro ci rugge. E poi il panel comprendeva anche la presenza di un'altra scrittrice che ha scritto un libro molto diverso, vuoi per fattezza, per stile narrativo, anche un po' per epoca storica, anche se si accavallano un po', perché La colpa di tacere di Daniela Dowen inizia nel 1943 in una Milano tormentata sempre dal momento fascista, tra l'altro nel 43 proprio questo momento particolarmente drammatico. Ma è una storia piccola, non sono tante pagine, se non ricordo male sono 180 pagine, ma anche della difficoltà di confrontarsi con la storia, quella grande con la S maiuscola, la storia del nostro paese, ma alle volte anche con le pieghe della storia, della vicenda personale, quando magari abbiamo dei miti nella nostra vita che poi vengono un po' erosi dalla realtà, che non è come ce l'hanno raccontata, ma è così come è stata vissuta. Quindi La colpa di tacere di Daniela Dowen ve lo consiglio assolutamente, e poi anche L'alba del 2 giugno. Tra l'altro Sara Pellizzari è della zona, perché è nata a Busto Arsizio, poi si è spostata, ha lavorato a Milano eccetera eccetera, però conosce molto bene anche la nostra zona. Due storie di donne, scritte da donne, che comprendono davvero tante sfaccettature, assolutamente consigliate. E allora voglio dedicare a tutte le donne che hanno dovuto combattere appunto per quel famoso 2 giugno una canzone che è diventata famosa anche in occasione del film. In realtà è una canzone del 2013, però Paola Cortellesi l'ha tirata fuori nel film C'è ancora domani, dedicato appunto al primo voto delle donne. L'ha cantata anche lei, ricordo una puntata anche di Propaganda Live in cui a sorpresa è comparso Daniele Silvestri. Trovo che sia un pezzo stupendo, e allora invito tutti a cantarla, di non restare mai a bocca chiusa.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, per perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

doppietta musicale, stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata speciale dedicata ai libri, libri, libri, ancora libri. E allora io vi do appuntamento subito dopo alle 18.30, se volete ci vediamo al Castello di Legnano insieme ad un'autrice che ho particolarmente nel cuore, ci conosciamo da veramente tanti anni, lei è Gaia Cenciarelli, autrice, traduttrice, ha scritto, ho perso il conto di quanti libri abbia letto sicuramente scritto ma anche tradotto, e arriva a Legnano con un libro piccolo ma cattivo, come dico sempre. Attenzione ai libri piccoli, perché sono quelli ancora più intensi, ancora più concentrati. Si chiama Rivoluzionario la Maestra, racconta la storia dei desaparecidos negli anni 70, ma racconta anche la storia delle differenze, delle difficoltà, delle piccole e grandi prigioni quotidiane. Forse a volte anche le nostre case sono delle prigioni alle quali un po' ci affezioniamo e dalle quali però vogliamo anche un po' scappare. Lei tra l'altro è veramente molto brava come scrittrice, riesce a dare anche questi aspetti molto umani, questa rotondità ai suoi protagonisti, ti sembra di averli lì. Ci sono dei momenti, delle pagine in cui ti sembra di essere nella cella insieme ad Adolfo Wasem o a sua moglie Sonia Moschera. Non vi voglio spoilerare di più perché davvero ci vuole poco per arrivare nel cuore della storia, però se volete alle 18.30 sarà un piacere incontrarvi insieme a Gaia Cenciarelli, poi magari ci facciamo anche l'aperitivino, ragazzi, perché non posso essere al Milk oggi, però saluto tutti, anzi colgo l'occasione anche per fare gli auguri a Roberto, che so che fa gli anni domani, e anche a Ilenia, che anche lei fa gli anni domani, quindi tanti tanti auguri. Se volete appunto vi aspetto al Castello. Domani, ragazzi, non è che si fa festa perché è domenica, domani si ricomincia, e vi ricordo gli appuntamenti con me sono domani mattina alle 11 con Berta Ringer, Il primo viaggio in automobile, quindi ragazzi, donne in motori, cosa nostra, e quindi vi aspetto tutti lì. E poi si ricomincia alle 15.30 con L'anatomista delle ombre, un panel doppio che vedrà protagonista appunto sia Giulio Leoni con il suo Anatomista delle ombre, insieme a Paolo Lanzotti con Il canto del corvo, e no, non ha a che fare con la contrada legnanese. Alle 15.30 saremo in sala Capriate, e poi vi aspetto sempre in sala Crivelli col Codice Sibilla insieme a Carlo Vecce, che ci riporta nella Germania del 1438, ma soprattutto ci riporta agli albori della storia dei caratteri Gutenberg. Ma non pensate di conoscerla, perché lui la racconta da un'angolatura, da una spigolatura davvero molto particolare, quindi io vi consiglio assolutamente di esserci. E poi ancora, prima però di arrivare a domani, l'appuntamento questa sera con la scrittrice internazionale Edi Goodrich. Non vi preoccupate perché parla italiano, perché lei ha studiato per tanti anni a Napoli, però è originaria americana di Washington, ma attualmente vive in Nuova Zelanda, e sarà presente qui a Legnano con il suo nuovo libro L'anno delle mille vite. E alle 21 siamo in sala Previati, quella con le tele grandi appunto del Previati. Ricordo, perché ci tengo tantissimo, tutto questo festival per gli utenti è gratuito, è sostenuto dalla città di Legnano, dal Collegio dei Capitani, dalla Fondazione Paglio ovviamente, e dalla famiglia legnanese. Ci sono altri partner e sponsor che hanno deciso di sposare questa causa culturale, e lasciatemi dire che secondo me sono stati un po' utopici, ma giusto per questo noi li adoriamo. Adesso ancora gli ultimi minuti insieme, ma ci ascoltiamo insieme prima di salutarci, i Linkin Park.

0: ci siamo arrivati in dirittura d'arrivo a questa puntata di Caffè Utopia. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, vi ricordo che vi aspetto al Castello di Legnano, lascio il testimone al nostro Angelo Moscara e vi aspetto sui social, ovviamente quelli di Radio.Legnano e Caffè Utopia, Facebook e Instagram. Un bacio, buon weekend, ci leggiamo al Castello.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8.

0: e 58 minuti.
1: Il caso di Bordighera, il cavario di Beatrice, morta 2 anni in un video, costretta a fumare, scoppia a piangere. L'addio a Monica e Giorgia, il fidanzato della ragazza. Sono rimasto dentro quel momento senza uscita, racconta riguardo la tragedia alle Maldive. Il blocco del Brennero, i manifestanti sull'autostrada, via il traffico pesante, contrasto e criminalità. 1.335 arresti e 450 kg di droga sequestrati, una maxi operazione in tutta Italia. Meloni, avanti così. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GM.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre della piccola, 43 anni, è in carcere a Genova, Ponte Decimo, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'uomo era indagato a piede libero con la stessa accusa. Chi lo avrebbe mai detto? Eccomi qui, davanti a te, trovando forza di salutarti senza averne la forza. Lo ha detto Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, dal pulpito della chiesa dove si sono svolti i funerali della ragazza e di sua madre, Monica Montefalcone, morte entrambi in una grotta subacquea alle Maldive. Alle ore 13, rispettando rigorosamente la tabella di marcia, circa 500 manifestanti hanno occupato l'autostrada del Brennero a Matrei, in Tirolo. Sugli striscioni si leggono slogan come l'Unione Europea, il transito e il profitto distruggono la nostra salute, via il traffico pesante dalle nostre strade. I manifestanti inneggiano frasi alla tutela della salute, si vedono anche alcune bandiere tirolesi. Sul posto, numerose forze dell'ordine austriache e ausiliari del traffico. La manifestazione si sta comunque svolgendo in modo molto pacato e non si registrano disagi. Nel frattempo resta assolutamente sotto controllo la situazione del traffico anche sul versante italiano, lungo gli itinerari alternativi tramite la Val Pusteria e la Val Venosta, dove un mezzo in panne ha causato qualche rallentamento. 1.335 persone arrestate, altre 2.538 denunciate, un sequestro di circa 450 kg di droga tra cocaina, cannabinoidi ed eroina. Sono i numeri di una maxi operazione antidroga andata a segno su tutto il territorio nazionale grazie al servizio centrale operativo delle squadre mobili di polizia. Nel corso dell'operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni dove si registra un maggior consumo di droga. Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione domestica avvenuta nella notte a Mister Bianco nel Catanese. La vittima di 49 anni è stata gravemente ferita dal marito al culmine di una lite all'interno dell'abitazione familiare. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, rimanete in nostra compagnia.
3: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
4: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
3: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
5: E molti di voi saranno catapultati davanti a un condizionatore o davanti a un ventilatore dal caldo che fa, sicuramente. Oggi è l'ultimo sabato del mese di maggio, ma potrebbe essere anche l'ultimo sabato del mese di luglio, perché fa caldo, fa caldo, fa caldo, fa caldo. Una settimana infernale, dai, speriamo che le temperature si abbassino un pochettino, perché il caldo è veramente esagerato. Se continua così ad agosto arriviamo squagliati, proprio liquidi. Bene amici, partiamo immediatamente con la musica, con i 60 minuti di buona musica in mia compagnia nella trasmissione Al centro della musica weekend con Angelo Moscara, e partiamo con la novità della settimana. Lui si chiama Somber, il brano si chiama Potential.

Novità per dare il via al programma di quest'oggi della trasmissione al Centro della Musica. Naturalmente insieme a Somber, il brano è Potential. L'abbiamo ascoltato quest'oggi naturalmente in FM 88.15, 89.10, 88.8, che sono le frequenze di Radio Punto. Dopodiché possiamo ascoltarlo però anche in DAB Plus, cioè in suono digitale, su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte, ma anche su parte dell'Emilia Romagna. Possiamo vedere Radio Punto? Sì, perché Radio Punto è televisione. Come vederla? Basta andare con la vostra Smart TV nel sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e lì vedrete i colori di Radio Punto e la musica di Radio Punto. Lo potete fare anche con lo smartphone e lo potete fare anche col vostro computer, sempre andando sul nostro sito. Potete vederci in televisione però anche sul canale 833 HBBBTV. Quante B ho messo? Mi sembra che le abbia messe tutte. E potete whatsappare con noi al nostro whatsapp al 379 100 2645. Io aspetto naturalmente i vostri whatsapp per poterli leggere

simpatia, io l'Argentina per via di Lautaro, forse, ecco. E qualcuno si accontenterà di questo per il calcio, perché a livello internazionale il calcio non ci dà soddisfazioni, ma negli altri sport abbiamo dei veri e propri campioni. Vedi il tennis, addirittura abbiamo il numero uno, vedi anche, esempio, la Formula 1. Kimi Antonelli, a appena 19 anni, ha vinto il Gran Premio del Canada con la Mercedes, conquistando il quarto successo in carriera, nonché il quarto successo consecutivo. Nella storia nessuno come lui, è un altro dei tanti record ottenuti dal giovane leader del campionato di Formula 1. Ora il pilota italiano bolognese è in testa alla classifica piloti. Il mondiale tornerà tra due settimane a Monte Carlo e forza Kimi Antonelli, facciamo il tifo tutti quanti per lui. Eh sì, è bravo il ragazzuolo, è bravo, eh.

tormentone dell'estate. Sì, Francesco Gabbani qui con noi con Summer Funk. L'abbiamo ascoltato già la settimana scorsa come brano novità, lo riascoltiamo quest'oggi e lo sentiamo anche spesso durante la rotazione musicale di Radio Punto. Parliamo di 40 anni fa, sì, perché dobbiamo celebrare come tutte le settimane, come tutti i sabati, il quarantennale di un album. Different Light è il secondo album del gruppo musicale femminile statunitense The Bangles, pubblicato dall'etichetta discografica Columbia nel 1986. È l'album più conosciuto del gruppo, che segna un distacco dallo stile anni 60 degli esordi. I brani contenuti nel lavoro sono 12, noi dovevamo sceglierne uno e abbiamo scelto forse il più famoso. Il brano si chiama Manic Monday.

Radio.Classic, avevamo Edwin Starr, il brano portava il titolo di Happy Radio, una radio felice come è felice Radio Punto quando viene ascoltata dai suoi ascoltatori e che mandano anche i WhatsApp. E a mandarcelo sono Franco e Marisa che ci WhatsAppano da Gatteo Mare. Dice: non siamo di Gatteo Mare, siamo in villeggiatura, stiamo facendo 3 giorni al mare. E al mare ci ha detto, ci dicono anzi, che si sta bene con la temperatura, voglio vedere, anche perché non ci sono i figli, perciò sono tranquilli, e anche perché ascoltano al centro della musica. Io li ringrazio, perciò li voglio salutare. Sono allora Marisa e Franco da Gatteo Mare, o perlomeno si trovano lì in questo istante a fare questo ponte, perché siamo in pieno ponte del 2 giugno, perciò un ponte molto lungo, un ponte importante, dove molti si sono recati al mare per iniziare ad assaporare, diciamo, le vacanze. Si può andare in giro per l'Italia, perché l'Italia è tutta bella, perché noi italiani siamo un popolo universalmente riconosciuto come generoso. Non a caso noi dai turisti ci facciamo voler bene e tutti si trovano sempre bene e si sentono ben accolti. A fare maggior chiarezza è stata una ricerca nazionale che ha decretato qual è la città più affettuosa d'Italia. Tutti hanno una parola carina per tutti, ma qual è questa città? A portarlo avanti questa indagine è stata Preply, la popolare piattaforma globale. La città più affettuosa d'Italia è Palermo. Nel capoluogo della Sicilia è emerso che il 57% degli abitanti è solito usare regolarmente nomignoli dialettali affettuosi come amui con la R, io non ce l'ho, amore, e beggiù, che vuol dire bello, non solamente con le persone più intime, ma anche con quelle con cui la confidenza dovrebbe essere un po' più limitata. Perciò abbiamo visto che Palermo è una città molto affettuosa, ci sono stato l'anno scorso, oltre ad essere molto affettuosa devo dire che è anche molto molto bella e si mangia molto molto bene, perciò andate anche a Palermo perché si sta veramente bene, Anche lì c'è il vento d'estate, Vento d'estate, quello che ci dice Max Gazzè con Nicolò Fabi, che ci ascoltiamo in questo sabato con Angelo Moscara.

Nicolò Fabi insieme a Max Gazzè qui con noi, loro andavano al mare, tutti quanti magari in questo momento sono al mare, perciò rimanete all'ascolto perché io vi do un po' di notizie del traffico in Lombardia, dopodiché torniamo con la musica di Radio Punto e della trasmissione Al Centro della Musica.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Questo anche qui a Milano, è inutile dire che è tutto sold out per Bruno Mars, che incasserà una cifra astronomica dal concerto milanese, ma anche dai concerti che fa in giro per il mondo. È ricchissimo, lui veramente di dollari o anche di euro ne ha tanti. Ma attenzione, attenzione, che dire ho 0 euro potrebbe dire avere una fortuna. Ma come, direte voi? Come 0 euro è una fortuna? Sì, perché in Europa esiste una banconota da 0 euro. Sì, sì, sì, non è uno scherzo, non è un errore di stampa. Si tratta di un oggetto reale la cui emissione è stata autorizzata dalla Banca Centrale Europea. È stampata sulla stessa carta in puro cotone degli autentici e dotata di filigrana, ologramma, microsculture e elementi visibili ai raggi UV. Logicamente non possono essere usate come pagamento, perché non possono essere usate come pagamento, ma valgono molto, molto, moltissimo per i collezionisti. Perciò, avete 0 euro per caso? Se avete 0 euro siete fortunati, sicuro, questo sicuro. I Rolling Stones ce li fanno ricordare i Colors, che sono qui con noi in questo sabato al 100.

0: per il secondo appuntamento con Radio Punto Classic con Angelo Moscara qui al Centro della Musica in questo sabato 30 di maggio. Avevamo Peter Tosh, il brano si chiamava Buckingham Palace.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Una stupida sfortuna, dice lui, è invece molto fortunato perché abbiamo visto che con questo brano continua a essere molto molto gettonato, molto ascoltato anche qui da Radio Punto, perché il brano incontra molto e piace a tanti. E piace a tanti ascoltatori di Radio Punto, perché ogni tanto arriva anche qualche nostro ascoltatore che lo richiede. Bene amici, parliamo di intelligenza artificiale. In questi giorni se ne è parlato molto, anche il Papa ha fatto ha fatto un'enciclica parlando appunto di questa intelligenza artificiale e dei robot. In Cina, pensate che durante un evento organizzato dal negozio The Robot Future Era, un robot umanoide è stato protagonista di una dimostrazione finita in modo inatteso. Sul palco il robot si muove sulle note di Billie Jean di Michael Jackson. All'inizio la performance appare abbastanza fluida, passi coordinati, movimenti delle braccia sincronizzati con la musica. Cambia però tono quando il robot si avvicina al bordo del palco, in corrispondenza di alcuni gradini il dispositivo perde l'equilibrio e cosa fa? Inciampa. Riesce inizialmente a recuperare la posizione e a proseguire per pochi secondi, ma poco dopo torna a barcollare e cade a terra. Gli addetti intervengono subito e lo rimuovono dalla scena, trascinandolo fuori dal palco per interrompere la performance, che non è andata poi così bene, perché purtroppo poverino anche lui ha dei limiti, ma adesso far ballare un robot non credo che sia molto molto penso che sia non sia molto divertente, penso io, è più divertente lei, Ella Langley, l'ascoltiamo.

Langlis, questo il brano che si chiama Choosing Texas, l'abbiamo ascoltato qui naturalmente al Centro della Musica con Angelo Moscala in questo sabato di fine maggio che fa molto caldo, sempre molto più caldo, poi qui davanti ai computer è peggio ancora, Allora abbiamo parlato di soldi che ne arrivano a palate e anche della banconota di 0 euro che vale tanto anche quella. Però sembra che la Disney abbia convinto Johnny Depp a rivestire i panni del capitano Sparrow. Sì, però a suon di dollari. L'offerta della Disney sale a 301 milioni di dollari. Perché quel milione di dollari? 300 milioni andavano bene a 1.

sul fronte della produzione il nome chiave resta Jerry Bruckheimer, che ha prodotto tutti e 5 film della saga usciti finora. Nulla si sa invece del possibile regista. Comunque l'offerta è stata fatta, però non capisco perché 301 per quale ragione 301. Stupendo brano in arrivo per i Cure, un brano famoso, un video famoso, lo ricordiamo tutti, si chiama Lullaby.

Beh, che dire, il brano era stupendo e anche il video era stupendo. Pensate che questo brano è stato scritto appunto per la, questa fobia che aveva appunto il frontman The Cure, dalle favole un po' paurose che il papà gli raccontava quando era bambino. Lui l'ha messa in musica e ne ha fatto anche un video. Lullaby è un brano stupendo per quanto riguarda il gruppo dei Cure, ascoltato quest'oggi naturalmente al Centro della Musica con Angelo Moscara, ed è con questo brano che io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, vi auguro un buon weekend. Per tutti quelli che sono al mare, un buon bagno a tutti quanti, anche in montagna si sta belli freschi, anche al lago si può fare il bagno, anche al fiume, e state tutti tranquilli, freschi, al massimo state davanti al condizionatore, perché l'estate, anche se in anticipo, è arrivata. Bene, appuntamento a lunedì con la trasmissione al Centro della Musica, sempre con il sottoscritto Angelo Moscara. Ciao ciao amici, ciao, buon weekend lungo.

0: e 36 minuti.
1: Poco nella nuova edizione i drammatici risvolti di Cronaca Nera con le scioccanti scoperte sul caso della bimba morta a Bordighera e un nuovo femminicidio a Ferrara. Spazio poi al dolore di Genova per i funerali della sub morte alle Maldive, alla tragedia in montagna e nei corsi d'acqua fino alle grandi notizie di sport. Tra poco, restate con me.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio emergono dettagli agghiaccianti di inaudita violenza dall'inchiesta sulla morte della bambina di soli 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio in una villetta di Bordighera in provincia di Imperia. All'interno del telefono cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli inquirenti hanno trovato foto della piccola con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file è spuntato persino un video shock in cui la bambina viene imposto di fumare una sigaretta tra le risate degli adulti, mentre lei scoppia in lacrime. Per la morte della piccola si trova già in carcere. Dal giorno del dramma, la madre Manuela, indagata in concorso per lo stesso reato. Restiamo in Liguria, a Genova, dove una folla immersa si è radunata nella chiesa di San Francesco di Pegli per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Le due donne sono decedute insieme ad altri 3 sub durante una immersione in una grotta subacquea alle Maldive. In prima fila, stretti nel dolore e circondati dagli amici, il marito Carlo e il figlio Matteo, la presenza del rettore dell'Università di Genova Federico Delfino. Monica insegnava infatti biologia marina proprio presso l'Ateneo genovese. Ancora una tragedia tra le mura domestiche, questa volta a Ferrara, dove la scorsa notte la 53enne Samantha Zironi è stata uccisa in casa con diverse coltellate. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, che è stato immediatamente arrestato. L'uomo, trasferito in questura, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero, mentre le forze dell'ordine stanno verificando l'esistenza di precedenti segnalazioni per maltrattamenti. Ci spostiamo a Reggio Emilia per una tragedia che ha sconvolto la comunità di Rivalta. Un ragazzo di 14 anni è morto annegato nelle acque del torrente Crostolò. Il giovane si era tuffato insieme a un gruppo di amici ma non è più riemerso. Il suo corpo esanime è stato recuperato dai vigili del fuoco e dalla polizia. Dramma anche ad Alta Quota, in Valle d'Aosta. Un alpinista ha perso la vita questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Rimasti miracolosamente illesi i 2 compagni di cordata, che sono stati recuperati con il verricello dall'elisoccorso e trasportati a valle. Sull'incidente indaga la Guardia di Finanza di Entrevè. In chiusura lo sport, con ottime notizie dal tennis e dai motori. A Roland Garros Flavio Cobolli accede in scioltezza agli ottavi di finale. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, ha liquidato in 3-7 lo statunitense Piene con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Grandi attese a Parigi anche per le sfide di Berrettini e Arnaldi. Nella MotoGP è una giornata da record per Marco Bezzecchi. In sella alla sua Aprilia, il pilota italiano ha conquistato la pole position al Mugello, siglando il record della pista. Bezzecchi scatterà così davanti a tutti sia nella gara sprint di oggi sia nel Gran Premio di domani, seguito dai compagni di marcia Fernandez e Martin. Infine il calcio internazionale, in attesa della finalissima di Champions League di questa sera tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Il Liverpool ha annunciato ufficialmente il divorzio dal tecnico Arne Slot. Per la panchina dei Reds si fa il nome del basco Andoni Iraola, reduce dall'aver portato il Bournemouth in Europa League e corteggiato anche dal Milan. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Salvo, come sempre, i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Benvenuti a Taito, sta per cominciare.
5: You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered-down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted boring. Twisted fiction, sick addiction. Well, gather round, children.
6: Zip it, listen!

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E oggi continuiamo la nostra esplorazione della discografia di Kanye West con quello che molti considerano il capolavoro di Kanye e uno dei migliori album rap della storia, se non il migliore. Stiamo parlando di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, un periodo molto particolare, il riscatto di Kanye West dopo numerosi scandali. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati con Kanye che rilascia 808 and Heartbreak, il suo album più importante forse per quanto riguarda la rivoluzione musicale, perché grazie a 808 and Heartbreak tutta la nuova scena di artisti che poi avrebbe popolato gli anni 2010 si è creata proprio grazie a quell'album. È stato uno degli album più influenti della storia e raccontava appunto il periodo più buio della carriera di Kanye, dove era morta sua madre, dove aveva terminato la relazione più duratura al tempo con la sua compagna. E quel mare di depressione ai VMA del 2009, Kanye interrompe Taylor Swift, che aveva appena vinto il premio come miglior video dell'anno, in questo momento che è diventato ormai storico, dove sale sul palco, prende il microfono e dice: sono contento che tu abbia vinto, ma Beyoncé lo meritava più di te. E da quel momento Kanye è diventato il nemico pubblico, tant'è che anche l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama lo definì fuori onda un coglione sostanzialmente. E Kanye era ancora all'interno di quel periodo di depressione post morte di sua madre, e quelle continue e persistenti e molto feroci critiche verso di lui l'hanno portato a un momento di crollo. Infatti emigra fuori dagli Stati Uniti, abbandona gli Stati Uniti per scappare dai paparazzi. Prima va in Giappone e poi va in Italia assieme al suo amico Virgil Abloh, che poi diventerà anche il fondatore di Off-White, per fare uno stage non retribuito a Fendi per fare design di alcuni vestiti. E in seguito a questo scandalo cancella anche il suo Fame Kills Tour assieme a Lady Gaga. Quindi in quel momento Kanye diventa cancellato dalla cultura americana, tutti lo odiano, tutti lo disprezzano, e Kanye decide però che questo può essere il momento per la sua rivalsa. Infatti pensa che c'è solo una cosa che lo può far tornare più forte di prima: un album perfetto, un album che nessuno potrà mai criticare. E quest'album è proprio quello di cui andremo a parlare oggi, ovvero My Beautiful Dark Twisted Fantasy del 2010. Infatti Kanye per registrarlo ha affittato degli studi nelle Hawaii, dove le persone lavoravano col ritmo militare, dovevano andare in studio in giacca e cravatta, lavoravano, facevano colazione assieme e poi lavoravano tutto il giorno fino a tarda notte inoltrata, e c'erano numerose regole attaccate sulla porta dello studio: non si può usare Twitter, non si può bloggare, non dite niente di quello che stiamo facendo, focus totale sul progetto. Lo studio nelle Hawaii diventa il tempio in cui Kanye raduna tutte quelle persone che lui reputa dei geni per creare il miglior album possibile. E in questa maniera nasce My Beautiful Dark Twisted Fantasy. La prima traccia che abbiamo ascoltato è Dark Fantasy, la traccia che apre questo album, e

Gorgeous di Kanye West, Kid Cudi e Raek One, che è un membro di Wu-Tang Clan, cioè uno dei collettivi pop storici e più famosi di sempre. Questa traccia parla della ingiustizia sociale che c'è in America e Gorgeous, che significa bellissima, è in realtà un modo sarcastico di chiamare la nazione che ha voltato le spalle a Kanye, che gli ha sputato in faccia. Assieme alla release di quest'album ci sono state due mosse di marketing molto interessanti di Kanye. La prima è stata l'iniziativa Good Fridays, dove da agosto a dicembre ha rilasciato una canzone ogni venerdì, e alcune di quelle sono anche rientrate poi effettivamente nell'album finale, ed è stata una cosa rivoluzionaria, perché pensate, avere dallo stesso artista una canzone da tutte le settimane da agosto a dicembre, una cosa assurda. E poi ha rilasciato anche un cortometraggio, un medio metraggio in realtà sarebbe, perché dura 35 minuti, intitolato Runaway, dove va a mettere in scena un po' la storia di quest'album, mettendo anche alcune delle canzoni all'interno. E in breve il film parla di questa relazione tra Kanye e una fenice che cade dal cielo e si lega a lui. Poi lei dovrà tornare nel suo mondo bruciandosi. Insomma, è un po' l'incarnazione del tormento di Kanye West, ma anche del piacere. E la prossima traccia che andremo a ascoltare è una delle più famose di tutto il disco. Stiamo ovviamente parlando di Power.

Power di Kanye West, la canzone più famosa di tutte, e anche se può sembrare un inno all'autocelebrazione, e in parte lo è in realtà la narrazione di come il potere corroda la sua anima, diciamo. E infatti nel ritornello dice: nessun uomo dovrebbe avere tutto questo potere, perché da una parte lui lo brama, lo vuole. Infatti anche nel video vediamo lui con un catenone d'oro gigantesco, ma allo stesso tempo anche il campionamento di King Crimson, 21st Century Schizoid Man, quindi un uomo schizzato del 21esimo secolo, proprio mette in luce questo paradosso del potere che lui cerca, ma allo stesso tempo che lo distrugge. E già comunque l'avevamo visto anche nei 2 in Heartbreak. Poi fa anche delle frecciatine a Obama e a Saturday Night Live, che l'avevano criticato, come abbiamo detto prima, nel percorso. E alla fine dice: se hai il potere di rinunciare al potere, proprio per questo binomio tra il volere il potere e il farsi consumare da esso. La prossima traccia che andremo a ascoltare invece è All On.

of the Lights di Kanye West. E se notate, sia in 808 and Heartbreak, sia in quest'album che stiamo ascoltando, c'è sempre una facciata molto anche sfrontata, gioiosa, no? Uno ascolta, dice: ah, questo è bello, bello fiero, così. In realtà poi dietro c'è sempre quasi un grido d'aiuto, comunque un significato molto più profondo, molto più dark, appunto. E anche questa canzone è la stessa cosa, perché se sentite, il beat è molto caotico, soprattutto nel ritornello ci sono le trombe, poi ci sono le batterie super veloci, sono tante voci, c'è quasi un muro di voci. Infatti in questa canzone c'è chiunque a fare i cori, c'è Rihanna, c'è Elton John, c'è Alicia Keys, c'è John Legend, c'è Drake, c'è Kid Cudi, c'è Fergie, ci sono tantissime voci, tantissimi stimoli. Tutte le luci, appunto, riprende questa metafora delle luci per indicare sia i riflettori, i flash, i paparazzi, no? Come diceva anche in Graduation, in Flashing Lights, ma anche il pericolo, le luci blu della polizia, eccetera, eccetera. Perché in questa canzone va a fare una storia ideale in cui un uomo, a causa dei suoi errori, quindi sostanzialmente di violenza domestica, finisce in prigione, perde tutto, perde i soldi, perde la casa, e quando torna scopre che è stato rimpiazzato da un altro uomo, e è appunto questa spirale di vita negativa in cui lui ha perso tutto a causa dei propri errori. Non può vedere sua figlia, la sua famiglia lo odia e teme anche che sua figlia possa crescere nella Ghetto University, che indica quindi un sistema educativo che porta alla sopravvivenza e non alla costruzione di una personalità per il successo. E tutto questo caos della strumentale, delle voci, degli input che ci sono, riflettono proprio questo caos interno che sta vivendo Kanye in questo periodo, dove tutti gli vanno contro, sente tante voci all'interno dell'industria, fuori dall'industria, tante macchine fotografiche, i paparazzi, eccetera, eccetera, che gli vanno addosso, e si sente sopraffatti da queste cose, e credo che la canzone lo rispecchi in maniera molto sensata e fedele. Siamo ora giunti alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché torniamo subito con le altre canzoni di My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Dress di Kanye West e Rick Ross, che da molti viene considerata la canzone migliore dell'album e una delle migliori canzoni di Kanye di sempre. Ed effettivamente, ragazzi, questa canzone è veramente fantastica, sia da un punto di vista di beat, che è prodotto da Bink e Mike Dean, che fa la parte di chitarra finale sempre fantastica, e la parte di testi. Rick Ross in questa canzone fa quello che molti considerano il suo verso migliore di tutta la carriera, e anche vedremo nella prossima canzone che il featuring avrà quel tipo di portata. Devil in a New Dress è ispirato a Devil in the Blue Dress di Shorty Long, che poi si è trasformato in Devil with a Blue Dress On, che poi si è trasformato nel libro del 1990 di Walter Mosley intitolato Devil in a Blue Dress, che è stato trasformato nel 1995 in un film con Denzel Washington e Don Cheadle. E la canzone parla di questa relazione tossica, come tutte quelle di cui parla Kanye West, mettendo in contrapposizione la religione con il peccato carnale delle persone. Infatti una delle prime frasi che dice è: noi abbiamo Gesù, ma tu hai imparato tante cose da Satana. E tutta questa canzone parla di questa dicotomia tra religione e peccato e il diavolo. E il verso di Rick Ross è la personificazione in un verso di dell'eccessività di tutto ciò, dell'ostentazione, del lusso che pervade la vita di questi artisti. E dice che al di fuori di questo lusso, alla fine della relazione non c'è niente, perché a un certo punto della canzone gli dice che in una cena dovresti vedere quanto silenzio c'era, e che al di fuori del lusso effettivamente non c'è niente. Una canzone spettacolare, ma ragazzi, la prossima è una delle mie canzoni preferite di sempre, chiamatemi Normi, ma è anche la mia canzone preferita di Kanye West in assoluto. Trovo che sia una canzone spettacolare, ne andremo a parlare meglio dopo. Stiamo ovviamente parlando di Runaway.

Runaway di Kanye West e Pusha T, un capolavoro moderno. Come ho detto prima, è la mia canzone preferita di Kanye in assoluto, una delle mie canzoni preferite di sempre, ed è il fulcro di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, tant'è che, come dicevo prima, il mediometraggio che ha fatto per l'uscita dell'album si chiama proprio in questo modo e racchiude il senso stesso di Kanye West e dell'album, perché la canzone è appunto intitolata Runaway, che significa scappa via. E dopo tutti gli scandali e anche le sue relazioni tossiche, che dopo quelli Idolize and Heartbreak, anche quella di My Beautiful Dark Twisted Fantasy con Amber Rose, come ho detto prima, lui è tossica come persona effettivamente. E io ho sempre visto questa canzone come la spiegazione finale della figura di Kanye West, e la canzone che lo descrive meglio, perché è la sua canzone più sincera. Nel ritornello dice: facciamo un parentesi per i bastardi, tutte quelle cose. Adesso ci sono tanti sinonimi, a fine, comunque per gli stronzi sostanzialmente. E lui dice: vado, e non è proprio un chiedere scusa, però gli dice: riconosco che sono così e so che è un problema, però non posso cambiare perché sono fatto così, e quindi l'unica cosa che posso fare è lasciarti scappare via. Ti prego, ti supplico di scappare via da me prima che io possa farti del male, perché io ti amo e so che stando vicino a me tu soffrirai, e quindi il mio piano è farti scappare via. E tutta la canzone è una missione di colpa di Kanye West. Dice che non sta a stare nelle relazioni, perché è dotato nel trovare ciò che non gli piace. Anche quando c'è qualcosa di perfetto, riesce sempre a trovare quella cosa che poi rovinerà quella cosa bella. Dice che anche se avesse una ragazza brava, riuscirebbe a trasformare quella relazione in una cosa tossica, e che vede il dolore negli occhi del suo partner, ma che non riesce a fare nulla perché lui è fatto in quel modo lì. E il verso di Pusha T, che è stato riscritto 4 volte da Pusha, perché Kanye cercava la perfezione. Anche il verso di Rick Ross della canzone prima è stato riscritto 2 volte, e Rick Ross ha detto che è l'unica persona che gli ha mai detto di riscrivere un verso nella sua carriera. E il verso di Pusha T in questa canzone è invece la personificazione anche qui del lusso e di quella stronzaggine al 100% che Kanye cercava di trasmettere. È un po' come il diavoletto sulla spalla, dicendo che il suo personaggio è giovane, è ricco, è senza gusto, è fatto così, quindi o lo accetti o te ne vai. E tutto il verso di Pusha T è disseminato da citazioni a brand di moda e in generale di cose di lusso. E alla fine l'outro con il vocoder che sentite, non si riesce neanche a capire che cosa dice, perché è un lamento sostanzialmente. Kanye non riesce neanche più a comunicare, il suo dolore diventa solamente rumore. È tutto un capolavoro, dall'inizio alla fine questa canzone è veramente una canzone incredibile. E ora ci addentriamo ancora di più nella Dark Twisted Fantasy con la prossima canzone, ovvero Hell of a Life.

Life di Kanye West, una canzone molto caotica che prende un sample da Iron Man dei Black Sabbath e racconta quella dark twisted fantasy di cui parla l'album. E nel ritornello mette sullo stesso livello la religione e il desiderio carnale, dicendo che non ha più bisogno delle droghe e necessita solo di queste due cose per dare senso al proprio caos. E tutto il testo parla di questa relazione con una donna che ha anche lei, come Kanye, è bistrattata da tutti. Dice che non hanno segreti, non possono avere segreti perché tanto la loro vita agli occhi degli altri è sbagliata ed è tutto pubblico. E è molto interessante perché nella canzone Kanye in realtà non dice mai la F. Quindi Hell of Life, quindi una vita d'inferno, può diventare anche Hell of a Lie, quindi una bugia d'inferno, a indicare che tutta questa cosa, questa sua cosa che mette su per giustificare le sue azioni in qualche modo, sia in realtà una bugia. Cioè questa sua confidenza in se stesso e dire chi se ne frega, io faccio così, faccio cosa così, in realtà non sia vera, sia una bugia per mascherare appunto la sua vita d'inferno, la sua Hell of a Life. E questa caduta della maschera si può vedere nella prossima canzone, ovvero Blame Game assieme a John Legend.

Blame Game di Kanye West assieme a John Legend, una delle mie canzoni preferite di My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Qui è dove il sipario cala, dove la maschera cade e dove Kanye parla di una relazione tossica. Dovete sapere che se in 808 Heartbreak si parlava di una rottura con una donna, anche in My Beautiful Dark Twisted Fantasy c'è questa cosa con un'altra donna, ovvero Amber Rose. E tutte queste canzoni che parlano di una relazione parlano allo stesso tempo sia della fama che della sua relazione con Amber Rose, sono quasi la stessa cosa. E in Blame Game è difficile da capire a chi si stia riferendo, forse entrambe, perché da una parte il Blame Game, quindi il gioco della colpa, quando nelle relazioni si tende più che a risolvere i problemi a darsi la colpa a vicenda in una spirale autodistruttiva, si può tranquillamente parlare sia della relazione che ha Kanye con la fama che della relazione che ha Kanye con una donna. E il concetto della traccia è proprio questo, è dove Kanye dà le colpe a se stesso, dà le colpe alla sua compagna e alla fine di tutto la sua compagna lo lascia, va con un altro uomo e mette su questo sketch che in realtà è molto tragico, in cui Kanye immagina di chiamare una sua ex, di restare in linea senza che lei se ne accorga, e l'altro uomo con cui lei è la elogia per tutti i regali, per come lo tratta, e lei dice: me l'ha insegnato Yeezy, me l'ha insegnato Kanye. E lì è l'umiliazione, perché Kanye ha insegnato delle cose alla sua donna, che però ora le dà verso un altro uomo. E quindi assieme a Runaway, a qualche altra traccia, è una delle più profonde di tutto l'album. E ragazzi, ho dovuto saltare qualche canzone per forza, perché sennò non ci stavamo in un'ora. Ci sono alcune canzoni che hanno anche queste fatto la storia dell'hip hop, come Monster, come So Uphold, ma purtroppo non riesco a metterle dentro perché durano troppo e sennò sforerei l'ora. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, come ho detto all'inizio, viene considerato uno dei migliori album, e l'idea iniziale di Kanye ha funzionato, perché dopo il suo ritorno con My Beautiful Dark Twisted Fantasy quasi tutti l'hanno perdonato, perché sono rimasti arresi davanti a cotanta bellezza di quest'album e al genio di Kanye. E da qui in avanti Kanye tornerà più forte di prima, nel bene e nel male. E siamo ora giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e nel caso di questa settimana è la canzone che conclude questo bellissimo album, ovvero Lost in the World assieme a Bon Iver. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata. Vi ricordo che potete seguire radio.cfm 88 154 89 100 con il Dub Plus, per poter sentire la qualità migliore, ad esempio in macchina e in streaming sulla nostra sito www.radio.it e sul canale 833 di HBB TV per le TV di nuova generazione connessi ad internet. Se volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook su profili radio.legnano, e se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio alla rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato l'ultima canzone di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ovvero Lost in the World assieme a Bon Iver.

0: e 57 minuti. Il caso di Bordighera, il calvario di Beatrice, morta 2 anni in un video, costretta a fumare, scoppia a piangere. L'addio a Monica e Giorgia, il fidanzato della ragazza. Sono rimasto dentro quel momento senza uscita, racconta riguardo la tragedia alle Maldive. Il blocco del Brennero, i manifestanti sull'autostrada, via il traffico pesante, contrasto e criminalità. 1.335 arresti e 450 kg di droga sequestrati, una maxi operazione in tutta Italia. Meloni, avanti così. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GM.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: E ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre della piccola, 43 anni, è in carcere a Genova, Ponte Decimo, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'uomo era indagato a piede libero con la stessa accusa. Chi lo avrebbe mai detto? Eccomi qui davanti a te, trovando forza di salutarti senza averne la forza. Lo ha detto Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, dal pulpito della chiesa dove si sono svolti i funerali della ragazza e di sua madre, Monica Montefalcone, morte entrambi in una grotta subacquea alle Maldive. Alle ore 13, rispettando rigorosamente la tabella di marcia, circa 500 manifestanti hanno occupato l'autostrada del Brennero a Matrei, in Tirolo. Sugli striscioni si leggono slogan come l'Unione Europea, il transito e il profitto distruggono la nostra salute, via il traffico pesante dalle nostre strade. I manifestanti inneggiano frasi alla tutela della salute, si vedono anche alcune bandiere tirolesi. Sul posto, numerose forze dell'ordine austriache e ausiliari del traffico. La manifestazione si sta comunque svolgendo in modo molto pacato e non si registrano disagi. Nel frattempo resta assolutamente sotto controllo la situazione del traffico anche sul versante italiano, lungo gli itinerari alternativi tramite la Val Pusteria e la Val Venosta, dove un mezzo in panne ha causato qualche rallentamento. 1.335 persone arrestate, altre 2.538 denunciate, un sequestro di circa 450 kg di droga tra cocaina, cannabinoidi ed eroina. Sono i numeri di una maxi operazione antidroga andata a segno su tutto il territorio nazionale grazie al servizio centrale operativo delle squadre mobili di polizia. Nel corso dell'operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni dove si registra un maggior consumo di droga. Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione domestica avvenuta nella notte a Mister Bianco nel Catanese. La vittima di 49 anni è stata gravemente ferita dal marito al culmine di una lite all'interno dell'abitazione familiare. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, rimanete in nostra compagnia.
1: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, dunque prevarrà il sole da nord a sud, eccetto però della variabilità a tratti sui settori alpini centro-occidentali, dove sarà possibile qualche isolato debole fenomeno, comunque in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, valori più elevati al centro-nord, dove localmente si toccheranno i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Sì! Può fare!
6: Ciao, sono Laura. E insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: 53 minuti.
1: Ennesimo femminicidio a Ferrara, una donna uccisa con diverse coltellate, fermate il marito, omicidio in pieno giorno a Genova, vittima un 49enne italiano, un fermato. La bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre, dal gasolio alla frutta, cosa è rincarato di più dallo scoppio della guerra tra Iran e Stati Uniti. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, 52 anni, Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela, mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata, secondo le ricostruzioni del GIP e del Tribunale d'Imperia, perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo, ha spiegato la sua legale. La guerra in Medio Oriente ha fatto sicuramente pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakkarinen, Jenni Westerlund e Patrick Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. È tutto, buona serata e buon proseguimento di ascolto.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Altezza, mezza bellezza, si dice. Ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i Canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: e 0 minuti. Ennesimo femminicidio a Ferrara, una donna uccisa con diverse coltellate, fermate il marito, omicidio in pieno giorno a Genova, vittima un 49enne italiano, un fermato. La bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre, dal gasolio alla frutta, cos'era incarato di più dallo scoppio della guerra tra Iran e Stati Uniti. Tra poco, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, 52 anni, Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela, mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata, secondo le ricostruzioni del GIP e del Tribunale d'Imperia, perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo, ha spiegato la sua legale. La guerra in Medio Oriente ha fatto sicuramente pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakkarinen, Jenni Westerlund e Patrick Grongvis, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi di subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. È tutto, buona serata e buon proseguimento di ascolto.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, controesodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti, oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Salvo, come sempre, i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Sono le 23 e 5 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

salta fuori una domanda, che qualcuno mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo, forse no. Di questo mio pensiero posso darti solamente le parole. La musica non passa, o ce l'hai dentro, o muore.

accorgo. Chi è abituato a vivere soffrendo, chi non conosce il minimo dolore, chi vive nella merda e ti sorride, chi non ne ha sentito mai neanche l'odore. E a questo punto salta fuori la stessa domanda: qualcuno per favore questa volta mi risponda. Le stelle sono

0: 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.